0: tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Keep it moving. Disco Radio.

0: ritmo della tua città.
1: Torna alla storia del ritmo. Ogni sera su Disco Radio c'è un appuntamento che fa ballare tutti gli amanti della dance storica. C'è l'extended version del Rhythmic History che parte come sempre alle 21. 60 minuti di musica al meglio della dance storica ad accompagnarvi per ballare al ritmo di quelle che hanno fatto la storia. Torniamo indietro nel tempo, subito 2002, Gabry Ponte, questa Jordi.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben-

0: era il 2000 French Affair, abbiamo scelto Do What You Like. Do What You Like Call My Name, Jordi, il primo giro l'abbiamo fatto così, tra poco dal 1998 torna Gigi D'Agg.
1: Rhythmic History.
0: Torna al meglio della dance storica ogni sera dalle 21, l'extended version del Rhythmic History. Benvenuti su Disco Radio. Fammi salutare gli amici che in questo momento ci ascoltano dalla macchina, a casa, mentre si stanno preparando per questa domenica sera. E poi tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla nostra applicazione. Ormai lo sapete, è gratuita, se non l'avete scaricata fatelo per portarci sempre con voi. La nostra musica vi fa viaggiare nel tempo. 1998, Gigi D'Agostino, abbiamo scelto Elisir.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dal 94.
1: Rhythmic History.
0: Mezz'oretta se n'è già andata, ma abbiamo ancora 30 minuti da condividere in questa serata dove suona il meglio della dance storica. L'appuntamento è sempre lo stesso, l'extended version del Rhythmic History su Disco Radio. 60 minuti vi facciamo ascoltare e ballare il meglio della dance storica. Dai cassetti dei ricordi tiriamo fuori quei dischi che hanno fatto la storia del ritmo. E allora, come promesso, le promesse vanno mantenute, no? 1994, Scatman John, questa Scatman.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: version del Rhythmic History. Come vi ho anticipato, 95 Robert Miles, adesso Children.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: The Mountain of King, era 1994, Digital Boy su Disco Radio. Si chiude così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History. Ragazzi, noi ci sentiamo la prossima settimana, fate i bravi, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
3: E allora dai che siamo pronti a cominciare questa mattinata insieme, una nuova settimana, grazie alla Vale intanto che è rimasta con voi fino a poco fa, ovviamente c'era la replica di Rhythmic History Extended Version. Si comincia ufficialmente non soltanto un lunedì, non soltanto una nuova settimana, ma soprattutto una nuova stagione con i QBS quasi belli svegli. Siamo pronti a partire ovviamente come sempre con una delle nostre novità, quella delle 6, un minuto.
2: Disco.
3: Ma buongiorno, ma che bello ritrovarvi qui al 393-800-3000 con i vostri messaggi, quelli che ci invierete per raccontarci come sempre chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, ci siamo, abbiamo deciso di iniziare questa mattinata insieme e lo faremo da qui e per tutta la stagione fino al prossimo agosto, quando arriveranno le prossime ferie. La vedo lunghissima proprio, ma lunghissima! E allora, è già pronta la prima delle nostre novità, abbiamo scelto il nuovo di Kamrad, si chiama Love Sober.
1: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama così, è il nuovo disco di Kamrad sul Disco Radio alle 6 e 4 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non l'abbiamo ancora detto oggi.
1: Lavoratori!
0: Ah beh, ci sta allora. Siamo pronti a cominciare, anzi per la verità l'abbiamo già fatto con una delle nostre novità, la prima di oggi. Lo ripetiamo, Kamrad, il nuovo che si chiama Love Sober. Mentre arrivano i vostri messaggi, ovviamente ci sono i super affezionati di quest'ora del mattino. Per esempio Thomas da Lecco, pensionato affezionato a Lavoratori QBS. Bentornati, abbronzati e rilassati, nuova stagione, buon lunedì, buona da venì. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, saluti anche al nostro Jimmy il Tulipano, che a sua volta saluta tutti gli autotrasportatori. Buongiorno, buongiorno, e poi pronto.
2: Buongiorno Cubiette, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo.
0: Eccoci.
2: Bentornato. È finita la pacchia.
0: Beh, vabbè, la pacchia.
2: È finita la pacchia.
0: Erano ferie, vabbè.
2: Dai che andiamo. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ah, ci siamo, ci siamo. E poi chi c'è? Pronto?
3: Capitano, bentornato ragazzo.
0: Ma grazie.
3: Milano ti aspettava a braccia aperte.
0: Tutti lì in fila.
3: Andrea di Milano invece saluta te, tutti i ragazzi del tuo gruppo e tutti i lavoratori.
0: Ah, ma certo.
1: Lavoratori.
0: A proposito di ragazzi del gruppo, è arrivato anche il dottor Gaias, che poi sentiremo con le ultime notizie tra una mezz'oretta scarsa. E poi appunto la squadra al completo dei belli svegli, Omar Fantini, Marco in redazione, che sentiremo a partire dalle 7 ad aggiungersi alla, diciamo, alla situazione già in onda questa mattina dalle 6. Sono le 6 e 6 e c'è già un altro dei vostri messaggi. Pronto?
4: Capitano, buongiorno. Le ferie sono finite, si ritorna a lavorare in quelle di Milano.
0: Certo.
4: In via Santa Radegonda,
0: proprio
4: ragazzi.
0: Centro,
4: allora,
0: sì.
4: Daniele Pascali, senatore, è ritornato dalle ferie.
0: Un po' d'oggi.
4: Stamattina ritornano i pezzi potenti di Disco Radio, di cui Fabrizio Sironi, giù dalle brande. Ciao, bagagli, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie a Daniele Pascali. E poi un altro messaggio ci sta? Ah sì, dai, dai, dai, dai.
5: Ciao,
0: dai.
5: Gente, sono Giusy. Buon caffè, ciao.
0: Ma grazie, Giusy.
5: Aggiungerei tra Canavese Spagone, oggi non piove. Ciao.
0: Oh, meno male. Aggiungerei un lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ricorderei a tutti il nostro 393-800-3000 per i vostri messaggi, naturalmente. Ci sentiamo anche la prossima. Abbiamo già preparato Ava Max 2019, c'è Turn.

0: disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls, dopo Ava Max e Turn che abbiamo riascoltato dal 2019, abbiamo appunto scelto anche il disco più recente di Bibi Rexha e David Guetta. Le 6:13, buongiorno signori, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Vediamo chi c'è, pronto, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Tony.
2: Oggi è lunedì 24 agosto, si rientra ore 5:48.
0: Sì.
2: Ci sono 19 gradi.
0: Ok.
2: Auguro a tutti un buon inizio settimana, un buon lavoro e. Lavoratori.
0: Praticamente a tempo su Children. Ma che bello, ma grazie, grazie mille per i vostri messaggi. 393-800-3000, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno, belli svegli, o quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
3: Ma, Sironi è rientrato o è ancora in vacanza?
0: Sono qui.
3: Spiagge caraibiche, sì, meraviglioso fare aperitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Sironi, ci sei o non ci sei?
0: Ci sono. Ah,
3: speriamo che tu ci sia. Dai, Fabio, la vostra GPG preferita, sempre il lavoro. Non si molla, non posso dirlo.
0: Non si può.
3: E niente, io me ne vado a casa a dormire, ciao, eh?
0: Grazie, grazie a Fabio, la nostra GPG dal Vercellese, pronto?
4: Quasi bellissimi svegli, buongiorno e bentornati, ma soprattutto finalmente bentornati. Un saluto a te Fabrizio, a Marco, a Omar, a Gaias, a tutti, Sabrina da Salerno.
0: Ma
4: ciao!
0: Ma ciao Sabri! Allora, tra l'altro, gente che si aggiungerà appunto nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, come abbiamo detto, la squadra al completo a partire dalle 7 con Omar Fantini, Marco in redazione, la redazione giornalistica di Disco Radio alle 6:30 con il primo degli appuntamenti che riguardano l'informazione con il dottor Gaias che è già qui pronto.
5: Allora, buongiorno, nuova stagione,
0: buongiorno,
5: nuovi conduttori, nuovi QPS, nuovi lavoratori.
0: Siamo sempre noi.
5: Sempre io, Tomeo. Ma allora com'era la storia? Si ricomincia come? Facci sapere a 393-800-3000 e... Carica ragazzi, c'ho la lavoratore, fammi sapere, la lavoratori.
0: Ma grazie, grazie per questo lavoratore. Allora si ricomincia con il meglio della tradizione dei QBS quasi belli svegli, con un sacco di messaggi al 393-800-3000 e con un 80 history che è già pronto per voi.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie.
11: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Oh, ma buongiorno ragazzi, bentornati, mi siete mancati.
14: Lavoratori.
13: Ma grazie, grazie per questo messaggio. Chi c'è ancora?
15: Buongiorno Disco Radio, dopo 3 settimane di ferie si inizia, Pavel da Arcore, direzione Vicenza.
13: Sì? Basta?
15: Ciao, ciao Disco Radio.
13: Ma dai, ma che bello.
14: Lavoratori.
13: Aggiungiamo lavoratori mentre il nostro prossimo ottantista sta già suonando, 1982. Dai che avete l'orecchio fino, avrete già riconosciuto anche gli Spence, detti anche Spandau Ballet, ovviamente il loro nome per come li conosciamo. E torniamo fino all'82, questo l'abbiamo già detto, per riascoltare anche Lifeline su Disco Radio.

0: Il disco di Joel Corry e Ra. Buongiorno, buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Bentornato Fabri, ci mancavi, sono Marco da Gerenzano. Oggi è il mio compleanno, ringrazio tutti per gli auguri, in particolare Federico, Francescone e i coscritti della mitica Quinta B. Dai che ora?
2: È ora, davvero? Siete sicuri?
1: Dai Fabri, che ora, dai.
0: Lo so, lo so. Mettiamo su il caffè e lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi buongiorno Fabri, oggi invece di QBS dovremmo dire BTS. Bentornato Sironi. Un saluto, che piacere di sentirti Massimo d'Asti. Però mi permettete di ringraziare il Mistretta, il Roby, che invece è rimasto con voi per queste 3 settimane, ovviamente svegliandosi con voi, anzi pure prima, per essere qui puntuale tra le 6 e le 10. Grazie, grazie mille, un abbraccio. Ci siamo sentiti anche nel corso della fine della scorsa settimana per ricordare l'appuntamento di oggi, è stato un grande piacere. Pronto, pronto? Chi c'è? C'è nessuno? Pronto?
3: Ciao Fabri, mi è tornato Luca da Voghera. Per me oggi ultimo giorno di lavoro.
0: Sì?
3: E da stasera si parte direzione Andorra per finalmente le mie veritate ferie.
0: Hai capito? Ma grazie, qualcuno che va in vacanza ancora c'è allora. Pronto?
4: Buongiorno Fabrizio, bentornato. Vacanze finite anche per te, come per tanti. Oggi si ricomincia per qualcuno. Io sono uno dei pochi fortunati che comincia lunedì prossimo.
0: Ah, ok.
4: Volevo salutare una persona che stanotte abbiamo passato una splendida notte insieme, niente di che, abbiamo solo per oggi solo il fatto di averci dormito insieme e tanta roba. Sicuramente starà ascoltando e capirà chi è. Buona giornata.
0: Ma grazie, beh, buona giornata anche a te, mi pare che sia iniziata nel migliore dei modi, no? Pronto?
5: Buona Sironi!
0: Ma chi è?
5: Scarletto Show da Palazzo sull'Olio, lo showman della Francia Cotta del Lago di Sio.
0: Sì?
5: A Rovato, provincia di Brescia, ci sono 22 gradi.
0: 22?
5: Di 24 agosto, dai dai!
0: Dai che si ricomincia!

0: Ogni volta che sento la canzone di Willy William che si chiama Ego su Disco Radio penso ai personaggi di Tim Burton e comunque alle ambientazioni dei suoi film. Voi direte, ma non c'entra nulla, è tutta una cosa mia, mi rendo conto. Buongiorno anche al dottor Gaias, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma che bello ritrovarla, dottor Gaias.
1: Oh, che bello ritrovare lei, noi siamo qui da tempo in realtà.
0: Da tempo.
1: Da una settimana.
0: Sembra che veramente io sia stato via chissà quanto.
1: Ti dirò, la settimana di rientro dalle vacanze pesa, la sento e la sentirai.
0: Ma infatti sono già preoccupato per domani e dopo, ecco. Più per dopo che non per domani, perché secondo me domani, come dire, un certo slancio ancora c'è. Mercoledì sarà la morte.
1: Mercoledì sarà la morte vera. Contro la diretta.
0: Contro i muri soprattutto. Allora, vediamo un po', ci sono anche Alice e Davis, vi ascoltiamo sempre. Mi faresti gli auguri che oggi è il mio compleanno, festeggiamo 25 anni. Chi dei due? Alice probabilmente.
1: Sarà Alice.
0: Forse è quella che scrive. Vabbè, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Alice, tanti auguri a te. Pronto? Chi c'è?
2: Ciao a tutti QBS, dopo 15 giorni ritorno al lavoro. Un saluto a tutti, Daniela Montebello Vicentino.
0: Ma che bello, sentiamo anche la voce di Daniela alla fine. Vedi che di solito invece scrive il suo messaggio augurandoci buona giornata, stamattina invece l'abbiamo conosciuta e sentita, che bello.
1: Bello, dottor, bellissimo.
0: Dottor Gaias,
1: dottor Gaias,
0: che dice, è pronto con le ultime notizie?
1: Ci sono.
0: Molto bene, allora le sentiamo subito, visto che le abbiamo già preparate, arrivano tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: E allora vediamo che cosa è successo nelle ultime ore nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Cocaina, hashish, marijuana in casa, anche una pistola con matricola brasa. Da sabato il rapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di followers su Instagram, si trova a San Vittore, prima la diretta social durante l'irruzione della polizia. A Torino, alla guida di un'auto rubata in città dei turisti olandesi, non si è fermato all'alt della polizia, dando il via ad un inseguimento tra le vie del centro. Gli agenti della questura hanno bloccato in via San Francesco d'Assisi un 39enne marocchino, i due passeggeri si erano allontanati e sono stati rintracciati da un'altra pattuglia. Incendio in un appartamento Alera a Vigevano, muore un uomo di 60 anni, intossicato il vicino che ha cercato di soccorrerlo, la causa dell'incendio sarebbe un cortocircuito. Il calcio Serie A, le gare di ieri, Frosinone Juve 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2, oggi si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. La Formula 1, Norris trionfa in Olanda, Kimi Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Russell terzo, Ferrari ai piedi del podio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: E allora buongiorno Fabri, bentornato. Io ricomincio la mia settimana in ospedale per la dialisi in vostra compagnia, Matteo da Novara. Grazie Matteo, un grande abbraccio per essere con noi al 393 800 3000. Chi c'è ancora?
6: Come si dice a Milan, Sironi, l'era ora, bentornato capitano.
0: Ma grazie.
6: Buona giornata Marco da Carugo.
0: Ciao Marco.
6: Ormai da 7 giorni.
0: Vedi?
6: Ferie, lontano ricordo.
7: Lavoratori,
0: aggiungiamo un bel lavoratori e sentiamoci anche Prezioso e Marvin, c'è In My Mind. In my mind.

0: tra il disco che invece si intitola Talk to You. Nel nostro From Disco to Disco ne abbiamo sentiti quattro, ovviamente senza interruzioni: Preziose Marvin, Peggy Goo, Bliss Team dal 1993, e poi i vostri messaggi al 393 800 3000. Vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS, buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Buongiorno.
1: Enea, il camminaro di Villafranca Piemonte.
0: Ciao Enea.
1: Bentornato Fabrizio.
0: Ma grazie, bentornato. Grazie.
1: Ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e un buon risveglio a tutti quanti.
0: Lavoratori.
1: Ciao.
0: Lavoratori. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ma buongiorno Disco Radio, ben arrivati. Io sono Mari da Carugo.
0: Ciao Mari.
2: Oggi inizio a lavorare dopo 15 giorni di ferie. Mm-hmm. È il mio compleanno. E poi i miei cantanti preferiti, gli Spandau. Grazie, ben arrivati ancora. E auguri a me, ovviamente.
0: Ma certo.
2: Ciao.
0: Allora, canzoncina
3: lavoratori.
0: Per la Mari. E tanti auguri a te. Tanti auguri alla Mari. Tanti auguri a te. Che combinazione, ha sentito anche gli Spenza, il nostro primo ottantistori. Buongiorno anche a Stis, che ci sta ascoltando da Creta con tanto di foto meravigliosa. E poi buongiorno Fabri, bentornato. Puoi salutare mia figlia Francesca che stamattina mi fa compagnia al mercato di Biella. Sveglia alle 4. Buona giornata, ma ragazzi, ma si lavora anche oggi.
3: Lavoratori.
0: Soprattutto oggi, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, ben ritrovato. Spero che stai bene, riposato,
0: sì,
4: tranquillo e sereno. Io vado a farmi stamattina un'ambulanza, mm-hmm, e quindi saluto tutti quelli che mi ascoltano, che mi conoscono, tutti, come sempre. Buona giornata dal Greg da Cuneo, il vostro ambulanziere preferito. E
0: sì,
4: niente, un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao.
0: Lavoratori. Ah certo, vedi che c'era nel finale. Pronto? Ma c'è la moca?
3: QBS! Buongiorno.
5: E poi buongiorno. Ci si sveglia col buio, si ricomincia a lavorare. 19 gradi. Io non lo vedo tanto un buongiorno.
0: Tu dici?
3: Oggi caffè lungo! Perché appunto si ricomincia a lavorare. Forza ragazzi! Lavoratori!
0: Ma grazie.
3: Lavoratori!
0: Per il caffè lungo. E poi Fabri, per favore, fagli auguri a mio figlio Nicolas, che oggi fa 20 anni. Siamo in macchina insieme, direzione lavoro. E tanti auguri a Nicolas. Tanti auguri a te. E poi c'è qualcuno che ci dice: buongiorno Fabri, bentornato. Facciamo i complimenti a Roby Mistretta, che ha sostituito egregiamente nello spazio QBS quasi belli.

0: Vedi, il dottor Sironi è stato bravissimo, divertente, Erika da Gorla Minore, buon lavoro a tutta la squadra. E poi ovviamente ci sono i dettagli di questa giornata che assolutamente non possono mancare, anzi cominciamo con i numeri. Siamo arrivati al 236esimo giorno dell'anno, 35esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.28, tramonterà alle 19.57, luna crescente illuminata all'80,6%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
1: Buongiorno! Lunedì 24 agosto 2026, San Bartolomeo Apostolo.
0: Sì?
1: E ricordate, aiutare gli altri fa migliorare noi stessi. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, inauguriamo la stagione anche con lui e lo ritroveremo ovviamente domani intorno a quest'ora.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS. Ma dico, quelli che sono appena rientrati dalle ferie non dovrebbero essere rilassati? Ragazzi, oggi per strada ci sono le iene. Vabbè, buon lunedì a tutti, un bacio da Barbara.
3: Ciao Barbara, grazie, grazie mille. Sentiamo chi c'è ancora, pronto?
4: Ciao QPS, buongiorno. Non sapete che bello è svegliarsi e andare al lavoro con voi alla radio. Siete tornati e io sono felicissima. Sono Cristina da Schizzola, saluto tutta l'Italia che da oggi ricomincia, o come me non ha mai smesso, perché sì, le vacanze non le abbiamo fatte, agricoltori che fanno le vacanze in autunno.
3: Sì.
4: Saluto comunque tutti, spero che sia stata una buona estate per tutti, felice di riprendere con Disco Radio, grazie.

0: io la lascerei finire così, che dite? Cioè, dobbiamo cominciare per forza, dobbiamo farlo questa mattina per la prima volta per tutto il resto della stagione, cioè suonare la sigla e iniziare l'appuntamento con i belli svegli di oggi. Chiedo, chiedo.
1: Beh, direi di sì, dai. Porca miseria, 3 settimane che ci prepariamo.

0: ci sarà?
1: Sono qui!
2: Meno male, meno male.
0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Ma che diavolo succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli! 10, 6, 7, 8, buongiorno!
2: Ma che bello, ma che bello! Mi mancava un po' questa routine,
1: Eh? Scusa, non ho capito.
2: No, ho detto, mi mancava un po' questa routine.
1: Ma sai che devo avere un problema alle cuffie perché.
2: No, ho detto, mi mancava un po' il fatto di essere qui con voi
1: alle 7 di mattina,
2: a quest'ora del mattino, a tenere compagnia ai nostri ascoltatori.
1: Che noia quella roba lì di alzarsi alle 8 in resort, fare colazione, servita. No, hai ragione. Mancava proprio.
2: Io preferisco di gran lunga alzarmi verso le 4 e mezza ed essere qui in radio per le 6.
1: Certo, certo, sì, sì. Quindi il tema della giornata, raccontateci una cazzata. Ho capito.
2: Cominciamo benissimo, tra l'altro, ragazzi. Allora, no, siamo tornati. Primo, come state? Secondo, come, cosa avete fatto
1: come
2: in vacanza?
1: Come state? No, siamo tornati come state, cioè,
2: no,
1: Shakespeare,
2: come
1: capito?
2: Come state? Cioè, qual è il vostro umore di questa mattina? Questo è il senso della domanda. Cosa avete fatto in vacanza? Cosa vi è mancato di più, soprattutto della routine,
1: Ma della routine dell'anno? Ah, ok, questa è la cazzata. Ok, va bene, va bene, va bene.
2: Perfetto.
1: Quindi le prime due sono serie di domande. La terza,
2: è un po' così, cioè, un po' frivola.
1: Prendeteci in giro.
2: Esatto. 393-800-3000. Sono già le 7:03. Ma com'è possibile? Ma voglio dire, il primo giorno siamo già in ritardo.
1: È il nostro marchio.
2: È la nostra routine.
1: Proprio l'inizio è obbligatorio.
2: Se dovesse mancare quello, vorrebbe dire che ascoltereste un altro programma. Invece
1: per esempio,
2: no.
1: A me il ritardo mi è mancato.
2: È vero.
1: Non sono mai stato in ritardo quest'estate.
2: Neanche
1: mai.
2: Per la colazione nel resort.
1: No, zero.
2: Sei proprio puntualissimo. Pazzesco. Allora, c'è un disco nuovo da sentire e poi iniziamo ufficialmente l'appuntamento di oggi con i Belli Svegli. Il primo di una lunghissima stagione, mentre arriva il nuovo di The Bowser.

0: Il nuovo di The Bausa che si chiama Lose Myself su Disco Radio, la nostra novità delle 7. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto ci siete voi al 393 800 3000, così abbiamo avuto anche occasione e modo di ricordare il nostro numero.
1: Scusa, sì, ci sono loro, però io voglio sapere anche di noi. Allora, cosa hai fatto tu, Fabri?
0: Io, ma niente.
1: Raccontaci queste tue 3 settimane folli di ferie. Dai, Ibiza,
0: vabbè,
1: Ushuaia.
0: Ma che Ibiza? Ma
1: Tomorrowland.
0: Ma quale Ibiza? No, giretti qua e là a trovare amici.
1: Dove? Ma non grattarti il petto come se fossi una scimmia di Pietro alle scimmie.
0: Mi è venuto un prurito. Mi è venuto un prurito qui,
1: a pensare alle vacanze, gli è venuto l'orticaria.
0: A pensare alle vacanze che sono
1: finite. Sì, finalmente posso tornare in radio, che 3 settimane sono lontano, ma ti muoio.
0: No, un po' di mare, stato? Un po' di lago, un po' di mare, un po' di lago.
1: Mare
0: lago
1: dove?
0: Maggiore, mare Liguria e Lago Maggiore.
1: Liguria dove?
0: Liguria.
1: Ma guarda, sembra di interrogare.
0: Ma che
1: Tom Cruise.
0: Ma tu vuoi sapere dei dettagli? Anzi, che
1: ma chi
0: io
1: sei,
0: non
1: Jason
0: sono...
1: Born che non devo sapere niente di te, porca miseria.
0: Io non sono pronto a confidarmi.
1: Niente, genericamente in Liguria e sulle sponde del Lago Maggiore, fine, esatto. Basta, questa è la localizzabilità di Fabri.
0: No, sempre così, in linea generale, tu?
1: Io sono stato a Villa Simius, al Tanca Village, stanza 518.
0: quanti dettagli. Però sei stato lì a luglio, scusami.
1: Sono stato lì a luglio.
0: Sì.
1: No, adesso ho fatto tra le 2 settimane, ero in Puglia, ad Otranto, vicino ad Otranto.
0: Okay. Sì, ho visto delle storie.
1: Quindi. Bella, molto bella, molto bella.
0: Marco...
1: Non faceva caldo, tra l'altro.
0: No.
1: Sono morti 2 cammelli di caldo. Per dirti, cioè, per dare l'idea.
0: Tipo 45 gradi.
1: Mamma mia, quando si fermava il vento facevano le costine per terra.
0: E mentre Marco
2: via Melchiorre Gioia a lavorare
0: alla cremente.
1: Ma alla lavorare cremente. Cosa? Signor Epis, possiamo parlare
0: delle vacanze di Marco?
1: Mister Codino? Cioè, ma chiudiamo il programma e Marco rimane a lavorare. A far cosa?
2: A preparare il programma.
1: Ma certo, per favore,
0: capirai,
1: un giorno e poi...
0: No, adesso soprattutto quando andrai in vacanza?
2: Dal 6.
1: Ma porca, ma io non lo so, guarda.
0: Questo, capito, cioè... va in vacanza dal 6, mentre noi siamo nel pieno del...
1: Certo, quando riprende
0: della
1: tutto...
0: Della ripartenza.
2: Vacanze
1: certo.
2: Intelligenti.
0: Ma quali vacanze intelligenti?
1: Ma intelligenti cosa? Ha fatto 3 settimane a diventare campione del mondo di settimana enigmistica qua in radio.
0: Esatto.
1: Perché, cioè, l'ha chiamato Bartezzaghi, oh, io più di così mi spiace, non ce la faccio.
2: Addirittura ha guardato l'Odissea in lingua originale.
0: Ma pensa.
1: In ufficio! In ufficio!
0: No!
2: Sul tavolo.
1: Certo,
0: ma guarda,
1: piratato, dai, facciamo il culo che...
0: Secondo me c'è bisogno di una lettera di richiamo. Così per cominciare.
1: L'anno prossimo ne organizziamo meglio, Stefano.
0: Sì, decisamente.
1: Ecco.
0: Cioè, devono essere un po' più sincronizzate.
2: Tutti gli anni.

0: Ragazzi, ma quanto mi piaceva questa canzone, quanto mi piace ancora. Eugene, ma anche Ultranate con Moving to the Sun su Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Allora, a proposito di quello che avete fatto durante le vacanze, siamo curiosi, vogliamo sapere come sono andate e soprattutto qual è la routine che vi è mancata di più, no? In queste 3 settimane di pausa, 2 settimane di pausa, 1 settimana di pausa, 1 weekend di pausa.
1: Ma non vai, sì, sono curioso di vedere se c'è stato qualcosa che è mancato a qualcuno, sì, che è stato in vacanza.
0: Perché c'è qualcuno che ci scrive: io quest'estate sono stato da una ragazza che pregava sempre, cattolica.
1: Oddio. Certo, sì. Chi è tornato?
2: No. Malcolm X.
1: Malcolm X, buongiorno Malcolm.
0: Bentornato nel gruppo. Ciao Fabri, ciao Omar, sono Giulia. In vacanza non ci sono ancora andata, ecco. Ci andrò nelle prime 2 settimane di settembre e non vedo l'ora, ovviamente. Buona giornata.
2: Dai, anche lei è intelligente.
1: Sì, certo, sì.
0: E come voi, Marco, voi amica tua?
2: No.
0: No, chiedo.
1: Sarete voi e l'RSA d'Italia. Bello, esatto. Bello, una casa intelligente. Giocherete a briscola, un sacco a briscola.
0: Ma che bello, la briscola chiamata, cioè...
1: Sì.
0: Chi c'è? Pronto? Aspetta, che non lo sentiamo. Pronto?
3: Buongiorno, Denise della provincia di Bergamo. Sì? Bentornati.
0: Grazie.
3: Allora, avrei bisogno stamattina di altri 15 giorni di ferie, perché sembra che in 10 giorni, da quando ho ripreso, ho fatto quasi un anno, si può dire, di lavoro un'altra volta. E della routine non mi è mancato niente, anzi,
0: vedi?
3: Sono tornata tranquillamente dalle vacanze e... niente, tutto qui. Bentornati e
0: grazie,
3: buona giornata.
0: Grazie.
1: Vorrei sottolineare che Marco è stato qua 3 settimane a lavorare,
0: sì,
1: mentre noi eravamo in vacanza.
0: Uh-huh.
1: E quello che ha partorito in 3 settimane è: cosa vi è mancato della vostra routine mentre eravate in vacanza?
0: Quale vuoi che sia la risposta?
1: Ma scusa!
0: Ma niente, no?
2: Scusate, ma non c'è in giro nessuno.
1: Ah, ok.
2: E quindi si parte lentamente per poi arrivare ai temi più importanti quando rientrano tutti.
0: Ai temi più importanti.
1: Cioè, tu stai bistrattando i nostri ascoltatori che ci sono adesso. Ma sei, ma guarda che
0: ma
1: vengo lì.
0: Che brutta persona.
1: E ti giuro che ti do una t-shirt di un colore guardabile.
2: Color mattone.
0: Oggi,
2: non ti
0: oggi vestito color mattone.
1: Cosa c'è scritto? Chill?
2: Chilling with the trees.
0: E perché il colore aiuta.
2: Ragazzi, sto chillando con gli alberi.
0: E poi chi c'è? Pronto, pronto.
4: Buongiorno capitano, buongiorno. Belli.
0: Basta.
4: Svegli.
0: Ma è per galli questo.
4: Come stiamo? Stiamo che non ce la facciamo più, non vediamo l'ora che arrivi sabato per poi finalmente.
1: Già, no, vacanze.
4: Ma Marocco, ragazzi, arrivo.
0: Ma ragazzi, però
4: 10 giorni a mangiare.
0: Cosa? Ragazzi, cosa si mangia in Marocco?
4: Alessandro da Bergamo.
0: Alessandro da Bergamo. Ah, couscous, certo.
1: Couscous,
0: è vero,
1: molto,
0: sì,
1: molto buono. Ci sono stato in Marocco e non mi ricordo cosa mangia. L'olio d'argan?
0: Si mangia? Non si usava per altre cose?
1: No, fanno un sacco di cose.
0: Con l'olio d'argan? Cioè, la bresaola con l'olio d'argan è buonissima.
1: No, allora, io mi ricordo che però...
0: Aspetta.
1: Allora però...
0: ho capito, dobbiamo riabituarci a certi ritmi.
1: Ero stato in una... un posto dove delle donne trattavano l'argan o l'argan e si mangiava della roba con l'argan.
0: Vabbè, poi ci dici cosa.
1: Se me ne ricordassi.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi.
13: sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
16: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
17: Accendi la notte di Milano insieme a noi, circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
20: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
22: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
23: Anticipo zero?
22: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
24: Autorigoldi
25: a Milano dal 1906.
26: Disco Radio.
0: Allora, mentre noi stiamo ancora pensando a come si sfrutta l'olio di argan in Marocco per il cibo, perché io pensavo che fosse un unguento da utilizzare in cosmetica, tra virgolette, invece...
1: No, lo utilizzano anche sui capelli, sulla mm-hmm. pelle, sul corpo, però è un olio, è come tale...
0: E quindi si
1: edibile.
0: Può... E si può anche usarlo per condire, sì, per esempio.
1: Ma anche quello da cui è tratto, è una specie di mandorla, una roba, un
0: vedi?
1: Frutto secco...
0: E si mangia il frutto?
1: È trattato, se
0: trattato,
1: non ricordo male.
0: Probabilmente si mangia. Ma quante ne sappiamo, ragazzi? Allora, è già pronto una tanto che ci vengono in aiuto i nostri ascoltatori, grazie, che sentiamo tra poco. Intanto dal 95 c'è Corona.

0: eBay, il disco di Corona, si chiama Baby Baby, su Disco Radio 726. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutti svegli stamattina. Vabbè, la fatica di riprendere la routine. Però, a proposito invece di quel che si mangia in Marocco, perché eravamo rimasti un po' lì, c'è qualche suggerimento che arriva dai nostri ascoltatori, tipo questo.
2: Si mangia couscous, tagine, frid, insalate allucinanti, buonissime,
1: allucinogene.
2: Poi cosa si mangia? Spiedini di carne, agnello, pane buonissimo. Olio d'argan si usa per fare condimenti, insalate, trattamenti corpo, di tutto, di più.
1: A volte insieme?
0: E beh, ma è un attimo, perché sì, se hai le mani unte è inutile che le lavi, basta che te le spalmi un po' sulla faccia, sul viso.
1: Capiamo che ti rovesci l'insalata addosso, arriva uno che ti fa un massaggio alla schiena nel frattempo, è perfetto.
0: Guarda che è difficile rovesciarsi l'insalata sulla schiena, però.
1: No, no, no, no, perché parte da davanti, ma no, forse così un po' troppo.
0: Lasciamo perdere.
1: Vai, mi raccomando, vai in una mamma che è strepitoso, ti lavano e ti tolgono 7 strati di pelle. Che quando esci
0: sei come tua moglie, dice, di Robin Williams,
1: e chi sei te? Esatto, bravo. Arrivi alla fase prima delle ossa. Vabbè. No, bellissimo, ti lavano, ti stirano, ti massaggiano, esci che veramente sei liquido, stupendo.
0: Tra l'altro a mamma, che Marocco significa tintoria, è la stessa cosa.
1: Sì, esatto, lavaggio a secco.
0: Va bene, pronto.
3: Buongiorno, Anna da Torino.
0: Ciao Anna.
3: Allora, diciamo al buon Marco che non c'è nessuno, non è vero. Io diciamo che ho intrattenuto, sono stata una del pubblico mentre voi non c'eravate, quando c'era Roby Mistretta, quindi mi sono scatenata con i miei messaggi.
1: Sì, brava.
3: E niente, io le ferie le avevo già fatte a fine giugno-luglio e quindi niente, diciamo che se rimangono ancora un po' tutti in ferie, le tangenziali sono ancora free. E questa è la cosa più bella che c'è. Un bacione e bentornati.
0: Ma
3: ciao.
0: grazie, un abbraccio.
1: Cioè,
0: Anna,
1: che Marco sottolinea, e quindi c'ha ragione.
4: Vuol dire che quindi non c'è nessuno.
0: Se non c'è nessuno sulle tangenziali, vabbè, allora.
1: Ci sarà Polifemo se non c'è nessuno. Attenzione,
4: che non mi ha messo. Ma tu l'hai visto, Omar?
1: No, non sono ancora andato.
0: Allora, ma di cosa state parlando?
1: L'Odissea di Nola.
0: Certo.
1: Scusa, chi è che ha detto come ti chiami, il mio nome nessuno?
0: No, non avevo colto la citazione, scusate. Allora, ci sentiamo un disco, poi torniamo sui vostri messaggi. 393-800-3000. Mentre tornano anche Trinacria e Alexandra Stan, c'è We Are Free. No.

0: ferie a luglio per un matrimonio in Calabria, agosto a casa, che poi non è neanche così brutto come lo dipingono, ci scrivono. Cosa mi è mancato in vacanza? La colazione al bar, perché eravamo eravamo così dispersi un po'. Non ti sento, Omar, aspetta, eccoti, come? Sì.
1: No, dicevo che zona è dell'Italia che non è l'incolonia.
0: No, ma no, ma dai.
1: Io andavo in colonia quando ero piccolo.
0: Sì, di solito.
1: L'incolonia non è.
0: Ancora?
1: No.
2: Vabbè,
1: no,
2: se non sa che zona è,
0: ho
2: però.
0: Capito, no, però anche
1: conosco
0: tu non
1: il Gargano, il Salento, sì? C'è il Conero prima, sì? L'incolonia non è.
0: Va bene, ok. Senza nulla intorno in quella zona lì, pare che non ci fosse nulla. Comunque, ciao belli, ben ritornati. Riccardino da Consonno.
1: Dai,
0: da
1: facciamo delle, un toto.
0: Cioè?
1: Per me era in Calabria.
0: L'ha scritto?
1: Ma no. Ah, sì, Calabria.
0: Per un
1: matrimonio, io mi sveglio domani, ok? No, perché a me invece è una roba che proprio piace della Calabria, quella
0: sì.
1: Lì. È che potenzialmente sei veramente in mezzo al nulla,
0: sì.
1: Con tutto distante, però sì. A me è una roba che piace un sacco quella.
0: Beh, allora non so,
1: c'è l'idea di essere un po' isolati dal resto.
0: Mi viene in mente la Sila, piccola e grande, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Comunque è una zona molto boschiva, dove effettivamente non c'è granché. Però
1: certo.
0: Un paesaggio meraviglioso da vedere, no?
1: Bellissimo, sì, sì. Dopo, vabbè, sì, io più zona magari marittima.
0: Beh, sì, certo, però, la costa è sicuramente bella. Sì. Musica anni 90, bellissima. Noi siamo in camper, direzione montagna Valbadia al freddo. Buona giornata a voi, Barbara e Aki, che ci stanno ascoltando dal camper.
1: Sbaglio, è previsto un ritorno delle alte temperature?
0: Sì, dottor Gaia sta facendo con la testa.
3: No, l'ha detto mia mamma.
0: Ah, okay,
1: beh, allora.
0: Allora è affidabile.
1: Se lo dicono i calli della signora Gaia, ragazzi.
0: Esatto,
1: le, i vari colori, reumatismi,
0: eccetera. Sì, sì, sì, ci sta. A proposito del dottor Gaia, io gli darei la linea.
1: Buongiorno.
0: Per le ultime notizie.
3: Buongiorno,
0: se siete
3: ciao Omar.
1: Bentornato,
3: ben trovato, ti ho visto bello abbronzato.
0: Di convenevoli, volete andare avanti ancora un po'?
3: Se sì, possiamo, no, scusa.
1: Anche il petto, accedere il petto, guarda, guarda come sono abbronzato. Niente.
3: Mamma mia, sì.
1: Solo
3: la faccia.
1: No, la faccia mi prende sempre malissimo. Se non è. E come si chiama quando ti prude? Eritema solare.
3: Eritema.
0: Siamo arrivati anche. Sempre. Metti un po' di olio di argan che sei a posto.
1: L'ho messo insieme al pane arabo. Sono spalmato col pane arabo.
3: Le bruschette.
1: Sì,
0: va
1: esatto.
0: Bene. Allora, sentiamo le ultime notizie. C'è il dottor Gaias in redazione che ci aggiorna le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Cocaina, hashish, marijuana in casa, anche una pistola con matricola brasa. Da sabato il rapper Tony Boy, 26 anni e 1 milione di follower su Instagram, si trova a San Vittore. A Torino, inseguimento per le vie del centro, fermato un 39enne marocchino senza patente, era alla guida di un'auto rubata in città a dei turisti olandesi, non si è fermato all'alte della polizia. Restringere le strade, aggiungere alberi e ciclabili, unico modo per far rispettare una zona 30, è il risultato di uno studio internazionale che prende come base le strade di Milano, i dati Google e Unipol Move. La prova tra Isola e Porta Nuova, con il cartello 30, la velocità delle auto cala soltanto di 2 km all'ora. Il calcio Serie A, le gare di ieri, Frosinone Juve 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo finita 2-1, Torino Milan 1-2, oggi si chiude con Bologna Lazio e in serata Roma Fiorentina. Tra le altre notizie, Cran Montana ha arrestato Jacques Moretti, accuse di violenza sulla moglie. Vediamo il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nel tardo pomeriggio sera inizieranno a formarsi dei rovesci e dei temporali a partire dai settori montuosi piemontesi, dunque Alpi e zone pedemontane, poi gradualmente anche le aree di pianura ne risentiranno nella notte, il tutto con clima ancora caldo, senza eccessi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, ad esempio anche su Torino e su Milano. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
5: Che vi

0: tutti e due.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: E allora si ritorna alle 7.39 su Disco Radio con i belli svegli, gli appuntamenti, alcuni molto classici che ritroveremo anche per tutta questa stagione, per esempio l'appuntamento con il cinema, cioè nel quale vi segnaliamo i film in uscita.
5: No,
4: non funziona.
5: Mettiamo
4: così
5: proprio sul banco le nostre capacità recitative.
4: Sì.
5: Nella speranza che un Nolan, uno Spielberg, uno Schumacher, qualsiasi.
4: Nolan.
5: Sì.
4: Perché no?
5: Nolan, perché a me va bene anche i caschi nel caso.
4: al limite. Sì. No, reciteremo la scena di un famoso film e voi dovrete indovinare di che film si tratta al 393 800 3000.

0: il disco di Gloria Estefan e Miami Sun Machine.
1: Ah, ragazzi, ne ho comprato uno nuovo
0: di Swinger.
1: Sì. Ma che roba!
0: Quella
1: è il doppio di quello di prima.
0: Sentiamo allora.
1: Buff.
0: Guarda che forse preferivo l'originale.
1: Questo?
0: E allora c'è lunedì cinema, più o meno abbiamo già detto come funziona, gli affezionati certamente lo sanno, reciteremo la scena di un famoso film e voi dovrete indovinare di che film si tratta scrivendoci il titolo di quel film in un messaggio di testo al 393 800 3000. Allora, beh, film...
1: Ovviamente il più veloce di voi si vince la disco Radio Bag.
0: Ah, certo, certo,
1: beh. Ma quella estiva, quella con i braccioli?
0: Sì.
1: Sì,
0: quella
1: sì,
0: lì,
1: sì.
0: Quella
1: con
0: lì.
1: Gli occhiali da piscina?
0: Quella gonfiabile, quella gonfiabile, la disco Radio Bag gonfiabile.
1: Ok.
0: Allora, se siamo pronti.
1: Sarebbe male, non sarebbe male.
0: Se siamo pronti, io comincerei. Che dite?
1: Vai.
0: Dai, andiamo così allora. Cos'è?
1: Oh, dimenticavo di dirvi che c'è un vagabondo che sta dormendo nella cabina del mio camion. Gli ho dato un passaggio per la strada. Se dovesse fare obiezioni, voi sbattetelo fuori.
2: Contaci.
0: Ehi, pupo,
2: sveglia.
0: Scendi che abbiamo fretta.
1: Senta, sergente, il libretto è in regola. Fari, luce, tutto a posto, buonanotte.
2: Buttatelo giù.
0: Ehi, tu, scendi, sbrigati.
1: Perché?
0: Perché? Domanda perché?
2: Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via.
0: Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via.
1: E dove?
0: Domanda dove?
2: Dove lo stabilisco io. Tu, ciccione, pensa a scendere, altrimenti ti prendo per la barba, ti stendo davanti alle ruote e ti passo sopra. Hai capito?
1: Primo, se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso mi viene da piangere. Secondo, quando mi viene da piangere io mi arrabbio. Terzo, quando io mi arrabbio mi alzo, scendo e divento intrattabile.
0: Ma allora, scusa, non piangere.
1: Vabbè.
0: Allora, posso dire, recitazione pessima. Veramente. Nel finale di solito fa così.
1: Faccio capire così.
0: Sì, secondo me questo è meglio di tutto quello che abbiamo fatto finora.
1: No.
0: E allora,
1: me lo do
0: ragazzi,
1: da solo.
0: Di che film si tratta? Scriveteci il titolo al 393 800 3000. Naturalmente vincerà il più veloce di voi la nostra disco Radio Bag con un sacco di gadget all'interno, che poi il nostro notaio prontamente elencherà uno dopo l'altro. Intanto ci sentiamo anche la canzone di Alok e Khalid. Si intitola Dive Into Me.

0: Disco era quello di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me, su Disco Radio c'è Belli Svegli, inizia questa nuova stagione, la prima puntata della settimana e appunto prima di una nuovissima stagione con uno dei nostri giochi. Abbiamo giocato a Lunedì Cinema, ovviamente abbiamo recitato la scena di un famoso film che qualcuno di voi ha indovinato scrivendoci un messaggio al 393 800 3000. Il più veloce di oggi è stato Mario da Alessandria. Buongiorno Mario.
1: Ciao Mario.
2: Buongiorno Belli Svegli.
0: Buongiorno Mario, stai già andando al lavoro o sei in vacanza ancora?
2: No, sto andando al lavoro, 10 minuti sono arrivato.
1: Ok. Lo sento dall'entusiasmo della tua voce, che non sei disperso da qua in qualche località turistica.
0: Ma è il primo giorno, no. Oggi o già hai iniziato?
2: No, ferie finite ormai a luglio, quindi non
0: aperto tutto agosto e lì tutti a cambiare gomme da te, perché nella vita fai questo, vero?
2: Bravissimo, esatto.
1: Beh, allora, tanto stavo pensando che il top del lavoro arriva però verso ottobre, giusto? Quando ottobre-novembre,
2: sì,
1: quando c'è cambio gomme.
2: Quando inizia il cambio stagionale, che ma bello. Noi siamo operativi sempre anche sull'autocarro, quindi...
0: Ah, quindi anche quelle gomme enormi, beh, capisco.
1: No, vai in giro a...
0: Ah, vai in giro a sostituirle.
1: Sì, a sostituirle.
0: No, pensavo che facesse fornitura anche di quelle gomme enormi.
2: Sì, facciamo dalla gomma della carriola alla gomma dello staker, che sono quei veicoli che caricano i container sulle navi.
1: Okay. Porca miseria. Ah,
0: cavolo, quelle sono enormi, mamma mia.
1: Sì. Senta, allora, signor Siloni, Mario, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio e solo per lui, portapaste di Disco Radio,
0: certo.
1: E solo per lui sono indeciso.
0: Tra cosa?
1: Ho due premi, perché allora questo bel cucchiaio di legno.
0: Come cucchiaio di legno?
1: Beh, così mescola. Però anche qua, chiuso nell'armadio da qualche anno che ho voglia di darlo via.
0: Sì, che cosa?
1: Un controllore dell'ATM.
0: Ah, perché?
1: Perché si sa, la potenza è nulla senza controllo. Glieli mando tutti e due, va, crepi la malizia.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Mario, tutto questo ovviamente se ci dirai qual è la risposta esatta, qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi.
2: Nati con la camicia.
1: No, attenzione.
0: No, ce l'hai scritto giusto. Ce l'hai scritto giusto.
1: Si inizia col complotto.
0: No,
3: sì. Primo, se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso. Mi viene da piangere.
0: Ovviamente la risposta era esatta.
1: Sì, abbiamo il messaggio, sì, che lo attesta.
0: Sì.
1: E abbiamo un notaio che
0: sì.
1: Può,
0: sì.
1: Notaio?
0: Sì.
1: Signor notaio. Signor...
0: Il notaio è sparito, perché non so se vuole.
1: Signor Don... No, deve restare qui. No, niente, è andato. Bene, dai, siamo.
0: No, subito, ancora prima di salutare
1: bene.
0: Mario. Grazie per essere stato
1: Mario.
0: Con noi, Mario.
1: È andato anche Mario con notaio. Sono già le Bahamas.
0: Grazie Mario.
1: Ciao Mario.
0: Ti lasciamo al tuo lavoro. Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Il disco di Nio e Calvin Harris si chiama Let's Go su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ovviamente del film non si è capito nulla. Interpretazione imbarazzante,
2: vabbè, dai.
1: Fra tutti e tre, veramente uno peggio dell'altro.
3: Ma siamo ripartiti bene,
1: con le vacanze, assolutissimamente. Però siete comunque noi. Davide da Robecco sul Navigo.
0: Davide, grazie per questo.
3: Davide, guarda, è bello sentirti vicino. È bello ripartire col piede giusto, sentire subito la fratellanza, l'unione, esatto, che c'è tra di noi.
0: Vabbè, mica
3: una
0: sei
3: delle cose che mi dicono: com'è far radio? Guarda, sembra di stare in famiglia. Minchia, c'è sempre lo zero rompicoglioni.
0: Però ha ragione, era pessima.
3: No, sì, sì, non dei nostri migliori. Pessimo, no, non dei nostri migliori.
0: Harry Potter e le vacanze a Poggi Bonsi. Vicino, no, ma non era quello,
3: sai,
0: giusto.
3: Sai che non l'ho visto, credo, questo capitolo.
0: Nemmeno io.
3: Cosa è partito? Il cuore di Harry Potter?
0: Sì, esatto, era Poggi Bonsi. Altrimenti ci arrabbiamo, Mattia,
3: ma
0: da Mariano Comense.
3: O Poggi Bonsi?
0: Oggi Bonsi.
3: Bonsi. Bonsi. Bonsi. Bonsi. Bonsi. Bonsi. Bonsi. Bonsi.
0: Esatto, è
3: proprio. Sai che credo di aver sempre detto Poggi Bonsi?
0: Con la Z, ma sì. No, dai. Altrimenti ci arrabbiamo. Mattia da Mariano Comense, interpretazione superlativa. Vedi che è questione di gusti.
4: Però ho sbagliato il film. Quindi.
0: Eh sì. Forse era.
3: Beh,
0: un
3: ma
0: tentativo.
3: È perché era talmente bella l'interpretazione che si è lasciato trascinare da emotivamente e non ha ragionato in maniera fredda. Insomma.
0: Ma scusa, ma c'è possibile che nessuno stia gridando al complotto ancora?
5: Complotto! Ah, complotto! Certo. Ah, ecco. Complotto!
0: Sembrava strano.
6: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
0: Certo, ci mancherebbe altro. Pronto, pronto.
7: Però ditelo che avevate bisogno del cambio gomme a gratis. Dai, complotto!
0: Certo, sono tutti lì a regalare gomme.
3: Ma sai cosa costano quelle maledette?
0: Porca miseria.
3: Porca miseria.
0: Vabbè, ragazzi, è andata così. Però Mario è stato il più veloce da Alessandria e quindi si è portato a casa la nostra Disco Radio Bag. Ci saranno altre occasioni comunque, non nel corso della puntata di oggi, ma certamente in quella di domani. Abbiamo già preparato anche la prossima, direi, per cui torneremo indietro fino al 1999.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah ragazzi, siamo qui e mica ce ne siamo andati, anzi belli svegli, inizia proprio oggi.
3: Sì, sì. Cosa vuoi? La prontezza, ma cosa, eravamo tutti senza cuffie? Oh, non c'è pubblicità!
2: C'è qualcuno che ci scrive: ci siete mancati tanto, anche se l'interpretazione lasciava un po' a desiderare. Giulia da Cura Carpignano.
3: Beh, la prima, dai, fateci riprendere un po' anche...
2: Ma poi era difficile, ragazzi.
3: Cioè... non è facile, Bud Spencer non è facile.
2: No, anche Terence Hill non è facile.
3: Tutti e due io li ho fatti, tra l'altro.
2: Nemmeno gli scagnozzi che c'erano nella scena che abbiamo recitato poco fa. Allora, a proposito di musica, poi arriva una delle nostre novità, ci saranno i Baby Svegli, come sempre, o Baby Fake, ma intanto...

quanti turbamenti, con la regina del celebrità, gli 883 che abbiamo risentito su Disco Radio alle 8:02 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. L'abbiamo detto poco fa, tra le cose, come dire, super classiche del nostro appuntamento c'è lo spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli.

0: Carillon.
1: Suonate di Carillon, ma che bello.
0: Sinceramente.
1: Com'è romantico. Senti,
0: ciao,
1: Mariolino. Ma bentornato, ma che bello sentirti.
0: Hai visto?
1: Sei ancora in vacanza, vero?
0: No, sono ancora nel centro di detenzione estiva.
1: Ma come nel centro di detenzione estiva? Ma sono chiusi da un pezzo qui.
0: No, non tutti. I miei sono andati alle Bahamas.
1: E ti hanno lasciato lì?
0: Sì, mi hanno detto, ma te ti diverti più con i tuoi amici.
1: E quindi?
0: Quindi saluto Tony Boy che è qua con me.
1: No, allora... smettila, Mariolino, smettila subito.
0: Adesso dai, colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000. I nostri babysitter che non saranno ancora magari super presenti, ma ci sono i baby fake.
1: Assolutamente sì, soprattutto abbiamo già un primo messaggio da sentire. Guarda, questo per esempio, pronto, pronto.
2: Ah, ma non c'è la Valentina stamattina.
1: Ciao. Grazie, che bello
3: sentirvi. Non c'è mai stata Valentina.
1: Così
3: non c'è mai stata, sta pochissimo e all'inizio.
1: Sento che confondere mi stretta con la Vale, ci vuole un po', però. Oppure, pronto.
4: Ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao Marionino.
0: Bentornati. Ciao Alex.
4: Sono Alessio da Mezzago, forse non lo sapevate, ma...
1: No, sentiamo.
4: Lui è il Massachusetts, in collaborazione con il Tecnomat.
1: Sì.
4: Ha scoperto che gli animali più utilizzati in ambito costruttivo...
1: Sì?
4: No, alce e struzzo.
0: Certo.
1: Ragazzi, che bomba.
0: Partito benissimo.
1: Sarà dura mantenere questo livello per tutta la stagione, perché questa era tanta roba. Allora, c'è una bella novità, quella delle 8:04.
5: Disco Radio.
1: Poi in ritardo, ma c'è. Ricordiamo, Mariolino, lo vuoi fare tu?
0: Cosa?
1: Ricordare il nostro numero?
0: 393-800-3000.
1: Perfetto, a cui inviare colmi, canzoni, barzellette, battute.

0: ma quanto ci piace il nuovo disco di Swedish House Mafia, Lee, che si chiama Happiness is so sad. Bello, bello vero. Lee, chi era Lee? Lee era quella di... Tanto per, I Follow River, giusto un pezzettino per così ricordare a tutti di chi stiamo parlando. Perché non ti sento,
1: Non schiacci i bottoni.
0: C'hai ragione anche tu.
1: Vogliamo prendere un professionista da mettere dietro quel mixer, sì o no?
0: Ma sai quanti bottoni ci sono su questo coso?
1: Tu continui a schiacciare quelli della Polo.
0: Buongiorno ragazzi e bentornati. Meno male che ci siete voi a rendere meno amaro il rientro. Nicolas da Valenza, grazie
2: Nicolas.
0: Un piacere averti con noi.
2: Anche è rientrato anche lui oggi.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto le vacanze insieme con Nicolas, non mi sono accorto.
0: può essere.
2: Anche Nicolas in Puglia.
0: Potrebbe dare. Chissà dove è andato Nicolas.
2: Magari era sul Lago Maggiore con Fabri.
0: Potrebbe essere. Pronto?
3: Ciao Fabri, sono Bettino.
0: Bettino,
3: nelle vacanze.
2: Grazie.
3: E poi comunque è un record, cioè primo gioco, subito primo complotto, vabbè.
2: Vabbè.
3: Comunque, volevo raccontare, no? Andiamo in vacanza, primissimo giorno.
0: Sì.
3: Mio fratello conosce una, sì, si mettono a parlare. Uh-huh. A un certo punto lui dice: ma sai che sei proprio l'amore della mia vita? E lei gli risponde: sono solo 2 ore che ci conosciamo, ma già so che vorrei passare la vita con qualcun altro.
2: No, ma...
3: Ciao, buona giornata.
2: Ma era andato bene fino a lì, scusa! Ma perché? Vabbè. Ma anche loro hanno dei caratteri,
0: la vita,
2: ragazzi,
0: di questa famiglia disfunzionale, un po' così. Allora, poverini, pronto?
4: Ciao, zio Fabri, ciao, Mariolina.
0: Ciao.
4: Ma la ragazza dell'Olanda?
0: Non lo so, non è tornata in Olanda la ragazza?
2: No,
0: oppure sarà in vacanza in Trentino? Chi può dirlo?
2: Sì,

0: Calda che ama il sì. Sud Tirol, è uno di quegli alberghi lì, a, diciamo così, conduzione familiare, dove il menù più o meno è sempre lo stesso, no? Quindi gli spaghetti con i gamberetti e la pizza surgelata con
1: non proprio gourmet, diciamo.
0: No, non proprio gourmet. Ma lei si accontenta d'altra parte?
1: Ah, diciamo che è interessata ad altro, non è qui per un
0: esatto.
1: un viaggio a enogastronomico.
0: Allora, la ragazza dall'Olanda che abbiamo appena risentito, Disco Radio, ci sono i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette e battute. 393 800 3000.
2: Ascolto Disco Radio perché è il programma più corsivo del mondo.
3: Belli svegli,
2: Disco Radio.

0: che bello tornare e sentire molte delle canzoni che abbiamo lasciato prima delle vacanze, per esempio questa Anima che si intitola Beautiful su Disco Radio dentro al Club dei Baby Svegli. O Mariolino, ci sono messaggi da sentire, sai?
1: Vai, sentiamoli.
0: Allora, per esempio c'è questo. Pronto.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì?
2: Anch'io sto rientrando oggi e quando vi ho sentiti è iniziato ad andare un po' meglio.
0: Ah, meno
2: male. Bentornati.
0: Bello, che grazie. Bello sapere di essere utili. Pronto?
3: Io sono Melania di Alpignano. Volevo dirvi, intanto era ora che tornavate, vi siete divertiti troppo a fare il bagnetto. E l'altra cosa è, vi racconto una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Stamattina torno al lavoro.
4: Cioè, barzelletta quindi non è vero.
0: Secondo me
4: ricca?
0: Non lo so.
4: Amministra
0: l'altra.
4: I beni di famiglia.
0: Potrebbe essere. Allora invece chiederei al nostro Mariolino, che è il titolare dello spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, se è fornito stamattina di rubrichina delle curiosità dal mondo.
1: Ma cosa me lo chiedi che mi hai obbligato 10 minuti fa?
0: E allora attenzione, frusta, signori e signori, perché arrivano le curiosità dal mondo.
1: E forse non lo sapevate mai.
0: Sentiamo.
1: Il dito più sensibile della mano,
0: sì,
1: è l'indice.
0: Sì.
1: Infatti per offendere se ne usa un altro.
0: È quello insensibile, certo. Sì, abbiamo capito, Mariolino. Grazie.
1: Te lo mostro?
0: No.
1: Ma vuoi vederlo?
0: Vabbè, tanto siamo in radio.
1: Scegli uno di questi 5. Bravo! Ma sei veramente,
0: è veramente un brutto bambino, guarda.
1: Allora, ne un'altra.
0: Sì,
1: il
0: sentiamo.
1: Loto,
0: sì?
1: È un fiore che simboleggia l'ammirazione.
0: Sì?
1: Nella Grecia antica addirittura era simbolo della bellezza e dell'eloquenza. Si regala per ringraziare e mostrare soprattutto ammirazione. Quindi, zio Fabri,
0: sì?
1: Dal cuore, questo crisantemo è per te.
0: Che brutto bambino. Ma pensavo che saresti tornato un pochino più accomodante.
1: Ma cosa?
0: Invece. E invece
1: sei stato in vacanza, io nel centro di detenzione. Ma cosa?
0: E quindi ancora un po' nervosetto.
1: Ero,
0: ma
1: qua
0: poi
1: a cancellare i numeri di serie dalle pistole di
0: allora smettila. Dai, chiudiamo il Club dei Baby Svegli, che ritroveremo.
1: Che io poi avevo chiesto se potevo stare in cella con Tony Pittoni e ho capito male.
0: Ma quello non è mica in cella, scusami.
1: E appunto avevo chiesto se si poteva.
0: No, non si può. No, però torni domani, o Mariolino.
1: Bisogna vedere questo qua cosa decide.
0: Cosa decide il Jeep. Intanto al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi, mentre è già pronto il nostro prossimo e primo della stagione, Tamar History.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
8: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
7: E sarebbero?
8: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
7: Esclusivamente ad agosto?
8: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
8: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
11: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
15: Scoprila da
16: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del Benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
22: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
24: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. E allora questa mattina per la prima volta durante questa nuova stagione dei Belli Svegli siamo pronti ad aprire il Tamarraland e vediamo se le prevendite sono andate bene.
4: Perché abbiamo fatto le prevendite a sto giro?
0: Per il primo giorno sì, vediamo se c'è gente, se tutti hanno confermato. Prova ad aprire. Incredibile. Pienone come sempre.
4: Cosa? Ma se avevano le prevendite perché sono qua?
0: Perché poi non sappiamo se avrebbero confermato o meno.
4: Non mandano la mail a PEC di conferma?
0: Esatto, e sono tutti e qua allora, tra l'altro.
4: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamarristory!

0: Ah ragazzi, il pubblico rumoreggia come sempre per il Tamar History che abbiamo appena risentito. Master Blaster 2003, how old are you? Vediamo chi c'è, pronto?
1: Siamo tornati!
2: Eccoci!
1: Grande ragazzi!
2: Grazie!
1: Ciao da Riccardo il Corriere d'Auricio!
0: Ma ciao Riccardo!
2: Ciao Riccardo!
0: E poi ancora, pronto?
3: Mamma Elena! Figlio Enea!
4: La Gagliola!
0: Ciao. Ciao ragazzi!
1: Milano c'è! Feel the power!
0: Beh, il club dei Tamari è sempre piuttosto fornito.
5: Buongiorno! Finalmente siete tornati! Come si fa a fermare un vegetariano?
0: Come?
5: Lo sedano!
2: Alessia, partecipa così.
0: Sì, sì, che ci ha scritto un messaggio di testo. Molto bene, molto bene. Allora, direi che si avvicina anche l'appuntamento con il prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Scientifico. Come ancora?
2: Non ce ne siamo liberati durante l'estate.
0: No, però poi sarebbe tornato, lo sapevamo. Anzi, lo vedo girare nei corridoi. Sta prendendo il caffè, ma tra poco sarà con voi. Anzi, vogliamo anticipare che se volete inviare delle recensioni, certo, lo potete fare anche adesso al 393 800 3000.
2: Assolutamente sì, così ve l'hanno lette probabilmente in proprio direttissima.
0: Esatto. Intanto raccogliamo anche, dovessero arrivarne più d'una, quelle per le prossime puntate, insomma, che cominciamo ad archiviare. Intanto abbiamo scelto il prossimo, arriva Fate, c'è Alan Walker.

0: mamma che carica, che energia proprio, eh. Ah sì sì, Alan Walker, Ava Max, che abbiamo appena... No, ma perché?
1: Allora ragazzi, sono arrivati, eh.
0: Cosa? Cosa?
1: Allora, quello senza zucchero per me, quello con tanta schiuma per Marco.
0: Ma no, ma no.
1: E quello con Cristina D'Avena per Fabio, sì.
0: Ma non è quello,
1: i cappuccini.
0: Ma beh, certo, certo. Ma solo perché c'è questa cosa in sottofondo tutte le volte.
1: Sono i frati cappuccini che portano i cappuccini. Sono proprio lo scopo a cappuccino. Non so, suona male, vero?
0: Però
1: è,
0: no, moltissimo.
1: Scopo, no, ma no, Fabri, però
0: no, ho capito. Vabbè, sapete che vi dico? Che è arrivato, sì, il prof Locatelli. Era un caffè anche per il prof.
2: Eccomi qua!

0: Ah, vabbè ragazzi, che piacere ritrovare anche il professor Locatelli. Buongiorno, buongiorno prof.
1: Abbronzati, rilassati.
0: Sì, sì, sì.
1: Con la la melanina.
0: Ecco,
1: la molto confondo a volte con la melatonina.
0: Che è un'altra questione.
1: A volte penso di abbronzarmi, invece dormo.
0: Che vabbè, non è nemmeno male.
1: No, dipende se sei alla guida.
0: Stamattina in realtà la trovo piuttosto energetico, piuttosto carico.
1: Sì, sì, sì. Mi sono riposato, sono stato in vacanza. Alle Hawaii.
0: Dove, scusi?
1: Alle Hawaii.
0: Adesso è molto più chiaro. Abbiamo visto tutto quanto, prof.
1: È un posto dove fanno le gastroscopie.
0: Certo, certo.
1: Cioè, tu vedi dica Hawaii, tu dici Hawaii.
0: Immediatamente.
1: Esatto. È un modo, è come un altro.
0: Senta, chi abbiamo con noi oggi?
1: Allora, partiamo da Adriano Rizzo.
0: Sì.
1: Ce ne manda una un po' per i lombardi, ma secondo me è comunque comprensibile. È un famoso imprenditore multimilionario.
0: Sì.
1: Celebre nei fumetti, che si trasforma in un robot sempre stanco.
0: Ah sì?
1: Tony Stark.
0: Sì, molto bene, molto bene, ci poteva stare ed era comprensibile assolutamente. E continuiamo
1: con il Cineforum Tecnico Scientifico, che si prodiga in una recensione.
0: Sentiamo.
1: Attenzione, perché è in vendita un... No, non è vero, non è così. È un'attrice...
0: Allora.
1: No, perché... Diciamo che il...
0: Una crasi di recensione.
1: È stata riscritta, ma non tutta... Insomma, è un'attrice comica, anni 90, celebre per film, programmi televisivi, ma è in pillole che dà il meglio di sé.
0: Sì.
1: Creatina Cenci.
0: È molto bella, è molto, molto, molto bella.
1: Piaciuta.
0: È vero. Ai ai ai, se faccio un figlio.
1: Dai, ai ai, lo chiamo Emilio.
0: È vero, è vero.
1: Serve qualche anno sulla gobba per ricordarsela, perché vedo che il buon Marco della redazione tentenna. D'altronde.
0: Era un programma che è andato anche piuttosto bene.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
0: Sì.
1: Che chiude coraggiosamente.
0: Aia, attenzione, dobbiamo temere.
1: Con la fine, io so, qualche goccina di sudore sui lati della mente.
0: Va bene, va bene. Sentiamo, sentiamo.
1: Con la fine dell'estate, Mediaset ha deciso di lanciare un nuovo programma musicale per ricordare tutti gli artisti scomparsi nel 2026. Presenterà Pippo Baudo, ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni, Francesco Guccini e Peppino Di Capri.
0: Sì.
1: Il Festival Bara.
0: Oh, allora!
1: E apriamo un po' così, dai!
0: Perché anche a proposito di cinema...
1: Sì.
0: Anche a proposito di cinema...
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose...

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, dove stiamo per dare la linea al dottor Gaias. Grazie intanto per le recensioni che ci avete inviato, che il Cineforum ha provveduto ad archiviare prontamente, le sentiremo sicuramente nei prossimi giorni, ma intanto vediamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 della Val Camonica tra Malone e Sonico ha riaperto al traffico, limite di velocità 50 e divieto di sorpasso. Malpensa da Tokyo con 605 carte rare Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre queste carte senza dichiararne il possesso. Un servizio straordinario di controllo nella zona di Novi Ligure, il bilancio è di 6 persone denunciate. A Casaleggio Boiro, denunciato un 33enne senza fissa dimora con porto abusivo di armi. Calcio Serie A, tra le gare di ieri, Frosinone Juve 0-1, Atalanta Sassuolo finita 2-1, Torino Milan 1-2, riprende anche la contestazione dei tifosi contro Cairo, oggi Bologna Lazio Roma Fiorentina. C'è anche la Serie C alle 21, il debutto oggi della Folgore Caratese contro Dolomiti Bellunesi. Caro Carburanti, mini proroga, lo sconto sul diesel fino a mercoledì, ci risentiamo tra un'ora.
2: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Allora, le 8:41, siamo un po' in ritardo, ma siamo anche pronti.
6: Ma chi c'è di dietro di te? L'intuitivo Leo Di Bello?
0: Vabbè, ma gli ascoltatori così non possono capire.
6: C'è,
0: ma
6: anche Chiara De Pisa. No, perché c'è
0: nessuno
6: Leo Di Bello
0: che ci sente. Quindi non sono cuffiate.
6: Appunto, parliamone male sentire. Senza problemi.
0: Certo.
6: Leo Di Bello, che per 3 giorni mi ha detto è uscito con uno scooter e ha capito subito al 3° giorno che era una moto vecchia. un intuito pari a quello di Sherlock Holmes.
0: Vabbè,
6: nostro amico Leo.
0: Poi la raccontiamo meglio, soprattutto diamo possibilità a Leo di difendersi. Ma tanto, sentiamoci Bibi Rex e David Guetta.

0: Ma che bello che è il disco di Bibi Rex e David Guetta. Allora, Sad Girls che abbiamo sentito, ma c'è anche il nostro Mr. Lee, di cui non possiamo dimenticare le doti.
1: Com'è l'unico glemito questo studio?
0: Veramente, stamattina siamo la metà di mille. Dicevo, non possiamo dimenticare le doti di Mr. Lee, che è l'unico abile a leggere il futuro dei nostri ascoltatori attraverso gli astri, le stelle, il cosmo, il fato. Ma cosa serve per?
1: Molto semplice, basta mandare il messaggio a 393-800-3000 che contenga il vostro nome, vostra data di nascita e una fotocopia del vostro visino.
0: O al limite, se proprio.
1: Una Polaroid.
0: Eventualmente.
1: Un ritratto a olio.
0: Va bene, anche quello.
1: Basso rilievo.
0: Alcuni addirittura hanno osato con delle radiografie, vanno bene anche quelle, no?
1: Meglio un'iconografia.
0: Molto bene. Allora, 393-800-3000 per l'oroscopo di Mr. Lee, il vostro nome, la vostra data di nascita e...
1: Belpi!

0: è qui.
1: Sono qui.
2: Che legge in cinese il tuo futuro già scritto.
0: Sì.
2: Come quello italiano.
1: Ma
0: no, ma ragazzi, ma questi luoghi comuni, ma insomma, ma non se ne può più.
1: Oh, no, no, così comuni, questi luoghi.
0: No.
1: Abbiamo, no, qua abbiamo Toiletta Tulacani.
0: Sì.
1: Però, come vedete, tutta lì vestita di mocchetta anche sul soffitto.
0: Ah,
1: così
0: che
1: non
0: bello,
1: si vede peluria che rimane in giro.
0: Certo.
1: No, luoghi comuni, no, no, tutti i posti, come nostri.
0: Senta, ci vuole ricordare quali sono le sue attività?
1: Ha notato che abbiamo, adesso facciamo anche unghie.
0: Sì?
1: Unghie.
0: Sì.
1: E la stanza è completamente lì vestita di specchi.
0: Sì, perché?
1: Per non potersi arrampicare sugli specchi con le nuove unghie.
0: Certo. Questa era una battuta.
1: No, luoghi comuni, capito? No, no, comuni,
0: no, no,
1: luoghi.
0: No. Senta, piuttosto, allora, quali sono i pretendenti e chi è riuscito ad ottenere il favore degli astri, delle stelle, del cosmo e del fato?
1: Innumerevoli
0: sì,
1: pretendenti, ma una sola l'ha spuntata.
0: E
1: ed
0: chi è?
1: Antonia!
0: Antonia?
1: 21-10-1900. 78,
0: ah sì,
1: 78,
0: sì,
1: sì. Donna affascinante,
0: sì,
1: con sguardo intenso,
0: sì,
1: e sopracciglio importante.
0: Mister Lee, allora,
1: cara,
0: non faccia commenti, insomma.
1: No, no,
0: da dove cominciamo con Antonia?
1: Dal benessere.
0: Dal benessere per Antonia, sì.
1: Antonia.
0: Sì.
1: Devi far caso alle cose.
0: Sì.
1: Non far le cose a caso.
0: Certo, cioè, questa sarebbe.
1: È importante dove sì, metti parola in plave.
0: Certo, certo. E continuiamo con.
1: Lavoro.
0: Il lavoro per Antonia.
1: Ricorda.
0: Sì.
1: Ricorda che ogni calcio in culo è comunque un passo in avanti.
0: Vabbè, se uno vuole vederla così.
1: Ottimismo. Profumo di vita.
0: Ha ragione.
1: E chiudiamo con. Mole.
0: Un po' più profondo, mister.
1: Ha ragione, ha ragione.
0: È
1: fatto
0: così,
1: proprio così.
2: Mole.
0: Senta la vibrazione proprio. E allora l'amore per Antonia.
1: Antonia, sentite che bello, ho lasciato al peggio.
0: Sì.
1: Infatti ero in montagna, per quello ho lasciato al peggio.
0: Oh mamma.
1: L'Antonia,
0: sì, e due.
1: Anche se sei favorevole alla donazione degli organi,
0: sì,
1: dammi letta,
0: sì,
1: non dagliela.
0: No, ma mister Lee,
1: Astri de stelle che parlano.
0: Certo, certo.
1: No, mister Lee legge, nel senso che la legge sono io.

0: disco di Just Sam Harper che si chiama Just a Little su Disco Radio, mentre dobbiamo ringraziare anche quelli che tra i tanti ci hanno raggiunto nel tentativo di ottenere l'oroscopo di Mr. Lee. Per esempio c'è Vito da Muggio, per esempio c'è
1: Leonardo,
0: c'è anche c'è Stefania che ci saluta con il tipico saluto internazionale,
1: col dito meno sensibile.
0: Esattamente.
1: Grazie Stefania.
0: C'è Elena, grazie mille ad Elena, grazie anche a Simone che ci hanno raggiunto al 393 800 3000,
1: e gli altri,
0: per l'oroscopo di Mr. Lee, che tutti sappiamo ormai, no? L'oroscopo è cinese, è uguale a quello italiano, ma
1: puzza di plinto.
0: E torna il prossimo lunedì.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Bring it, Sabrina.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora notaio, visto che è con noi, ha contato quanti messaggi sono arrivati oggi per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli?
3: 114.876.273 solo per le sopracciglia importanti della signorina Antonia.
2: Quindi un picco d'ascolti proprio.
3: Un piccolo.
2: Grazie notaio, è stato preziosissimo come sempre il suo intervento.
3: Ha notato che sono tornato dopo il complotto senza paura?
2: No, ti ho notato.
3: Che miseria.

0: Cruz, si chiamava Dynamite, su Disco Radio, praticamente alla fine della nostra seconda ora insieme, sì, anche perché ce n'è una terza che tra l'altro inaugureremo con il solito team di scienziati che tra poco ci parlerà di una di quelle notizie che sono così curiose, così importanti, addirittura da cambiarci la vita, tanto che il nome di questo appuntamento parte proprio da lì, no? La notizia che ci cambierà la vita.
1: Oggi interessa a te, Fabri, sappilo.
0: Sì,
1: si vedrà che interessa a te.
0: Vediamo. Ah no, dico, anticipiamo il titolo.
1: Ah, l'anticipo?
0: Sì.
1: La musica fa bene all'allattamento.
0: Ecco, perfetto. Va bene, allora ne parliamo tra poco. State pronti? Intanto arriva una delle nostre novità. Quella delle 9 in punto.
2: Disco Radio.
0: Pioverà per 40 giorni adesso, eh?
1: Cioè, perché? Proprio perché siamo in orario.
0: 9 spaccate al secondo proprio.
1: Sì. 40 giorni e 70 notti.
0: Com'è possibile?
1: È difficilissimo, eh?
0: Però sono casi. Allora, c'è il disco nuovo di Camrad da sentire. Si chiama Love Sober.

0: che si chiama Love Sober su Disco Radio alle 9.03, la nostra novità delle 9 appunto, mentre siamo pronti ad occuparci della notizia che ci cambierà la vita, tanto che il team di scienziati che di solito ci dà i dettagli di questa assoluta novità è già pronto per raccontarceli tutti. Ricordiamo ancora una volta il titolo della notizia di oggi, che è...
1: La musica fa bene all'allattamento.
0: No, vediamo se sarà davvero così.

0: abbiamo iniziato bene.
1: Buona la prima.
0: Un buon impasto, eh?
1: E perché l'abbiamo messo a lievitare prima di partire?
0: Esatto, almeno 24 ore. Allora, la musica fa bene all'allattamento. Ah. Un team di scienziati, non meglio precisato, ha rivisto 6 ricerche condotte su quasi 700 donne provenienti da Thailandia, Brasile, Turchia, Stati Uniti, Iran e India. I risultati non lasciano dubbi. Ascoltare musica mentre si allatta non solo aumenterebbe in modo duraturo la produzione di latte, ma ne migliorerebbe il contenuto di grassi. Le madri più rilassate riescono infatti ad avere un riflesso di emissione del latte più completo, che porta a un maggiore svuotamento del seno e ha una produzione di latte più ricco di lipidi. La musicoterapia potrebbe rappresentare un valido trattamento complementare non invasivo per favorire l'allattamento, conclude il team, che sottolinea però la necessità di condurre ulteriori studi per confermare quanto scoperto.
2: Allora, ma bene. Tutto bene fino all'ultima frase.
0: Ma cosa vuol dire?
2: Ma c'è anche loro. Allora, però ragazzi, mi raccomando,
0: prendetela con le pinze.
2: Con le pinze, perché certo. Abbiamo riletto gli studi, ma no, la signora con le pinze ai capelli, che avete capito?
0: Allora.
2: Tra l'altro, anche qua io ho sempre il dubbio, ma che musica? Cioè, ma saremo io e te, uniti per la vita, che, oppure in Sepultura,
0: oppure ascoltare Rossetto e cioccolato, Rossetto e caffè,
2: Rossetto e caffè. Oppure musica classica, certo. Oppure in base a quella che ti piace. Cioè, se io ho sempre ascoltato metal, posso ascoltare metal mentre allatto?
0: Potrebbe
2: Si forma dello zinco.
0: Potrebbe darsi.
2: Dell'alluminio.
0: Tant'è che il tema della prossima mezz'ora potrebbe partire dalla notizia che ci cambierà la vita e, come dire, riguardare proprio la musica.
2: Allora, io ho un po'
0: una controproposta.
2: Sì, ma un allineamento, diciamo.
0: Sì, sentiamo.
2: Perché
0: sentiamo.
2: Marco diceva di fare la versione incazzata di una canzone rilassante.
0: Sì.
2: E mi piace molto.
0: Ok.
2: Però non tutti sono cantanti.
0: Ok.
2: Quindi, secondo me, si può anche modificare il titolo di una canzone in modo da farla diventare un po' più, capito, ruspantella.
0: Dai. Va bene,
2: tipo quel mio piccolo stronzo amore.
0: No, capito. Diciamo che l'esempio è stato proprio
2: per intenderci,
0: non lasciava dubbi. Va bene, allora 393-800-3000 anche con il titolo della canzone, modificatelo in modo tale che diventi un pochino più, come ha detto Omar, ruspante.

0: svegli perché fanno le cose per bene.
1: Belli svegli. Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Giovanotti, c'era DNA su Disco Radio alle 9.12, mentre ci sono i vostri messaggi, canzoni ruspanti, direi così, sì, rispetto al tema, no? Sì. Quelle di cui modificate il titolo per renderlo un pochino più aggressive.
1: Sì.
0: Non so, facciamo un esempio immediatamente, così si capisce che cosa stiamo chiedendo. Pronto, pronto.
2: Ti odio, ti odio, ti odio.
1: E non chiedo perdono. Sai quando ti si incollano in autostrada dietro che vogliono passare e tu stai sorpassando un'altra macchina, no?
0: Sì.
1: Cioè c'è quel momento. Allora io capisco, se io sono in terza corsia di sorpasso, tu arrivi e voglio passare, lo accetto anche, capito?
0: Sì.
1: Ma se io sto sorpassando, ma cosa faccio? Ma scompaio?
0: Dove posso andare? Lasciami finire.
1: Ma scusa,
0: finire,
1: no? Salto sul guard, sul guard su New Jersey, vado dall'altra parte, in contromano per... Ma scusa, sopra. E lì secondo me ti odio, ti odio.
0: Però sarebbe bello se ci fossero tipo i display sul lunotto posteriore.
1: Sai che
0: per
1: lo
0: i
1: fanno
0: messaggi
1: adesso?
0: Guarda che amore.
1: C'è adesso,
0: sì, sì, sì.
1: Lo puoi collegare con delle frasi. Che figata.
0: Invece sono degli insulti
1: quasi
0: scritti, restano quelli lì. Oppure canzone ruspante, L'avvoltoio di Mango. Un saluto.
1: L'avvoltoio.
3: Perché? Perché sì, la rondine di Mango.
0: Ah, certo, okay. La rondine di Mango. Infatti non capivo, Michele, Sirone. Dove sta Sirone? Io dovrei saperlo.
3: Se non sai tu, scusa.
0: Invece mi
3: manca. In provincia di Lecco.
0: In provincia di Lecco. Sai che... sai che
3: cosa?
0: Stavo per dirlo, ma mi sono trattenuto per evitare di dire baggianate, invece ci avrei preso. Allora, bentornati, mi mancava iniziare la giornata con il sorriso, da oggi si riparte e voi mi farete compagnia. Io? Sorvoliamo.
1: Scimmia che si chiude gli occhi, risata isterica, saluto dolce, girasole, quadrifoglio, tartaruga.
0: Non lo so che cosa avrà voluto dire.
1: Manca un tecnigrafo e ha messo tutto, cioè quello che c'era nelle emoji.
0: Oppure cosa resterà?
1: Vai, vai.
0: Continuate,
1: vai,
0: no?
1: Di quest'audio tanta.
0: Ecco, era così da fare.
1: La fotografia era un incidente che ha avuto. Questo era Stefano Nosei, ragazzi.
0: Stefano Nosei.
1: Mamma, pare che lo conosco bene, lo adoro, ma all'epoca era. Mi ricordo lasagne verdi.
0: Ah, certo, certo, anche quella era una modifica utile. Allora, aspettiamo
1: Agnese,
0: le vostre.
1: Il Sangiovese lo ciucci già da un mese. Ne aveva, ragazzi, era meraviglioso, mamma mia.
0: Vabbè, ci fermiamo qui mentre aspettiamo i vostri messaggi. Tra poco uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 92.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
13: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
18: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
20: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
19: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
20: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
19: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
20: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
21: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
1: Disco Radio. Vabbè, c'è chi modifica il titolo di canzoni note per renderlo, come dire, un po' ruspante, tipo Gnocchi di ragazza.
0: Bello!
1: Non è niente male.
0: Gnocchi di ragazza!
1: Oppure chi ci dice: pronto, pronto, pronto.
25: Grande Omar, che hai ricordato una leggenda degli anni 80-90.
1: Sì.
25: Sono le persiane inutili, tapparelle con gli spifferi. Ma quanto era grande Stefano.
1: Va bene, grazie, grazie, grazie. 393 800 3000 per i vostri messaggi. Cantateci una canzone trasformata da, diciamo, romantica,
0: sì,
1: d'amore, in odio,
0: ruspante, sì,
1: al limite.
0: Odio va bene, sì.
1: O eventualmente, se non avete intenzione di cantare, potete anche solo modificarne il titolo, come abbiamo fatto con i mitici Gnocchi di ragazza, che non erano niente male.
0: Bellissimo.
1: Mentre dal 92 tornano gli FBI Project, c'è Feel It.

0: Si chiamava Philip, era il 1992. Allora, siccome l'abbiamo citato Stefano Losei, proprio per via del fatto che il tema che vi abbiamo proposto si muove un po' in quella direzione lì, no? Le canzoni modificate che diventano divertenti, ruspanti e che magari nascevano anche come romantiche addirittura, sì. No?
1: E diventavano anche offensive.
0: Al limite.
1: E possono anzi diventare anche offensive.
0: Sentiamo così un piccolo assaggio, ce la facciamo?
2: Sì, il cruscotto l'ha strappato.
1: Certo.
2: Senza clacson come suonerà. Manca un pezzo di tappezzeria.
0: Oh, povero.
2: Dov'era l'autoradio? C'è un oblò.
1: Niente.
2: Per Elisa cambierai la panda con la visa.
1: Certo.
2: Per Elisa non so più distinguere che auto è.
0: Certo.
2: La visa qua non è nemmeno di sé.
0: Oppure
2: per il leasing compri le Mercedes, non ti stanchi, like. Ti tenta con gli Chevrolet, riesce solamente a

0: vabbè, con un concato nel finale. Veramente, veramente molto molto bello, molto bello.
1: Miseria.
0: Vabbè, giusto perché non tutti magari potete. Sì.
1: Che voce.
0: Cioè, giusto perché non tutti possono ricordare un Nosei datato che abbiamo risentito stamattina. Tra i messaggi arrivati invece c'è chi ci dice:
2: come Frosinone stanotte mi trovi qui al centro delle mie fantasie.
0: come Frosinone?
3: Perché Frosinone?
0: Che l'originale dice
3: come un'ossessione.
0: Come un'ossessione, è vero, certo, certo. Oppure pronto.
4: Mezz'ora sola ti vorrei. Beh. E fa la mano 5-6.
3: Eh?
5: La mano di carte?
3: Per far la mano?
5: Per far la mano 5 o 6.
3: Ma per farla a mano?
5: A mano?
3: Ok. Ah, un'ora sola ti vorrei.
0: Mezz'ora sola ti vorrei.
5: Perché è cattiva, mezz'ora.
0: Però.
3: No, io ho pensato alla mano d'opera, eh.
0: Sì,
3: cioè, capito? Se tu hai qualcuno ci metti mezz'ora,
0: certo.
3: Se lo fai da solo a mano,
0: esatto. Invece 5 o 6.
3: L'ho salvata?
0: Sì, forse sì. Senti. Allora, sentiamoci la prossima canzone. Io direi che arriva il turno di Felicia, che risentiamo con My System.
3: Felicia, lei.

0: fino in fondo, ovviamente, il disco di Felicia, che era My System, su Disco Radio. Ciao belli svegli, l'appuntamento che da qui al prossimo mese di agosto, senza pause, senza soste, vi terrà compagnia.
1: Sì. Sto già fissando le vacanze a gennaio, lascia perdere.
0: Vabbè, però il tema di oggi è un altro, nel senso che qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, Battisti con Tu chiamale se vuoi
1: colazio... Tu chiamale se vuoi colazioni.
0: E questo è un esempio. Oppure, pronto
2: 10, 100, 1000 mani che si alzano,
0: sì.
2: Poi ti picchiano. Quanti schiaffi ti darò?
1: No.
2: I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
1: sai
0: applauso.
1: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Sì. Non male come trasformazione. Oppure, pronto
3: fidati di me, non sono un Latin Lover.
0: Certo.
3: Buongiorno, Diana da Milano.
0: Grazie,
1: il
0: Diana.
1: Lover.
0: Grazie mille.
1: Cosa fa il Latin Lover? Gira a pulire latrine senza che gli sia richiesto.
0: Sì, sì, gira col secchio.
1: Mamma mia, ce ne volebbero di Latin Lover, ragazzi.
0: Vabbè, allora, c'è un regalo che faremo al più veloce di voi. Si tratta di...
4: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala due biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre presso il Cosel Carro Ponte arriva Carl Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Carl Cox e la tua email. I più fortunati in regalo avranno due biglietti per l'evento.

0: disco di Kygo e Max McKnown che abbiamo appena riascoltato sul disco radio. C'è Belli Svegli, ci sono i vostri messaggi, alcuni esempi di canzoni come dire ricantate, per cui modificando il testo quell'aura così un po' romantica, decisamente più morbida, a volte diventa qualcos'altro. Per esempio
1: Avellino Agenfly.
2: Certo,
1: Avellino Agenfly.
2: Certo. Dopo Frosinone.
0: Avellino Agenfly non è male.
3: Oppure... perché tra l'altro non è Avellino, è Avellino I Can Fly, cioè, quindi c'è un posto che si chiama Avellino probabilmente.
0: Perché l'originale era invece Marco
2: I Believe I Can Fly.
0: No, speravo la cantassi, se no perché chiedere il tuo aiuto.
2: Fermi tutti,
0: sì.
3: Vai giù,
2: Avellino I Can Fly.
0: Certo,
2: comunque Avellino.
3: Comunque Avellino, Avellino I Can Touch the Sky.
0: Oppure pronto.
4: Ai. Che ce fa un crampo alla mano?
0: Che ce fa un crampo alla mano?
3: È sempre Battisti,
0: sì,
3: qua.
0: Sì, assolutamente sì. Però dai, tentativo che comunque ci ha soddisfatto, indipendentemente da qualcuno che cercava di interpretare.
3: Ma non lo so.
0: Va bene,
3: collegato
0: all'altro?
3: Alla manodopera di prima?
0: Potrebbe darsi.
3: Chi lo sa.
0: Ma non indaghiamo oltre, anzi, pronti a dare la linea al dottor Gaias, che invece ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Sentiamo quali sono le notizie nell'appuntamento con Link.
5: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 della Val Camonica, quella del tonale tra Malonno e Sonico, ha riaperto al traffico, limite di velocità a 50 e divieto di sorpasso. Intanto la pioggia fa bene al lago di Como, il livello dell'aria è salito di mezzo metro. A Torino, inseguimento per le vie del centro, fermato un 39enne marocchino senza patente, era la guida di un'auto rubata in città a dei turisti olandesi, non si è fermato all'alte della polizia. Malpensa da Tokyo con 605 carte rare Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Ad Aosta il prossimo 31 di agosto il mercato del quartiere del lunedì torna nella sede originaria di via Montfaller, dove manca dal 2024. Calcio Serie A, tra le gare di ieri, Frosinone Juve 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2, riprende anche la contestazione dei tifosi Granata contro Cairo, oggi Bologna Lazio e in serata Roma Fiorentina. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, per Mattarella, per il presidente Mattarella, è una pagina drammatica della Repubblica. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nel tardo pomeriggio sera inizieranno a formarsi dei rovesci e dei temporali a partire dai settori montuosi piemontesi, dunque Alpi e zone pedemontane, poi gradualmente anche le aree di pianura ne risentiranno nella notte, il tutto con clima ancora caldo, senza eccessi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, ad esempio anche su Torino e su Milano. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
7: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
8: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
9: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
10: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Ah, è lunedì e sono tornati ovviamente i Belli Svegli con tutti gli appuntamenti del caso. Per esempio, il lunedì torna anche la nostra Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
11: Buongiorno, ciao a tutti.
0: La nostra psicologa, ovviamente con le sue pillole di psicologia. E tra l'altro, visto che si ricomincia, il tema di oggi qual è?
11: Sono i buoni propositi. E perché a volte nella maggior parte dei casi falliscono.
0: Ecco. Sì. Io ero che ne ho
11: per
0: una
11: darci
0: serie.
11: Il buongiorno.
3: Cosa ho detto io oggi appena arrivato, Fabri, a Marco?
0: Che sei a dieta.
3: Esatto, perfetto. Eccolo lì.
0: Vabbè, vedremo se funzionerà, magari anche attraverso i consigli della nostra Francesca. Intanto abbiamo già scelto la prossima, ci sentiamo il disco di Tame Impala, Jenny e Boys Noise, uno di quelli che mi piacciono di più. Top 5, c'è Dracula.

0: che bello che è il disco di Tame Impala, Jenny Boys Noise, si chiama Dracula, su Disco Radio, l'abbiamo detto poco fa, no? Ci sono le pillole di psicologia della nostra Francesca Belli.
1: Psycho Killer, ma chi è? Fa fa fa fa fa fa fa Francesca.
0: Una delle sigle migliori in assoluto. Allora, pillole di psicologia, l'abbiamo detto, si rientra dalle vacanze con una quantità di buoni propositi, forse pure troppi. Tant'è che in qualche caso
2: ce ne sono tanti, esatto. Settembre come gennaio è il periodo, no, dei buoni propositi,
0: nuovo,
2: riparto bene,
0: certo,
2: esatto,
0: certo,
2: diventerò
0: certo
2: più sportiva, più organizzata, mangerò meglio, eccetera. Ma spesso ci scontriamo con la realtà dei fatti, tale per cui dopo poche settimane, dopo pochi giorni, questi buoni propositi finiscono un po' nel dimenticatoio. E dal mio punto di vista, dal punto di vista cioè, più dal punto di vista psicologico, non è tanto una mancanza di costanza o di volontà, ma come prima pillola è come costruiamo i nostri buoni propositi.
0: Sì.
2: Questo perché? Perché spesso costruiamo i buoni propositi basandoci più su l'immagine ideale di sé che noi abbiamo di noi piuttosto che su un'immagine reale. Concretamente che cosa significa? Cioè costruiamo un buon proposito su come pensiamo che dovremmo essere.
0: Ok,
2: dovrei essere appunto più organizzata,
3: magro,
2: più magra, esatto,
3: colpito,
2: esattamente, muscoli, no?
0: Sta parlando di se stesso,
3: no, no, ho letto tre aggettivi a caso.
2: Però questo buon proposito, questa immagine reale non nasce da un nostro da autentico desiderio, ok? Ma da magari aspettative altrui, che cosa i nostri genitori si aspettano da noi, che cosa la società si aspetta che io faccia per essere abbastanza, ok? E in queste situazioni purtroppo il fallimento è già programmato in partenza. Vi faccio uno spoiler, perché non nasce appunto da caratteristiche personali autentiche che tengano conto le mie risorse, le mie energie, le mie capacità, i miei limiti anche, perché io posso anche programmare quattro sedute di ginnastica,
0: allenamento,
2: di allenamento
0: palestra,
2: a settimana. Ma poi nella mia organizzazione queste quattro sedute sono impossibili e quindi appena ne salto una dico ah vabbè basta,
0: crolla immediatamente, crolla tutto il meccanismo,
2: esatto.
3: Faccio una domanda che subito cerco di metterti in crisi. Come distinguo un desiderio mio effettivo rispetto a un desiderio che mi è stato imposto in qualche modo?
2: Te lo devi un po' chiedere nel momento in cui dici ok, voglio essere magro oppure perdere tot chili.
3: Sì.
2: Ok?
3: Sì,
2: arrivare
3: sì,
2: a quel
3: questo,
2: peso
3: questo,
2: lì.
3: Questo.
2: Voglio arrivare a quel peso lì.
3: Sì,
2: sì, è un obiettivo raggiungibile, è un obiettivo davvero che parla di me, di mie esigenze, di mie necessità, oppure è un peso che, non lo so, la società considera ideale?
3: Però
2: allora, è
3: sembra
2: la
3: di
2: differenza.
3: Sì che sia mio, capito?
2: Ok,
3: sì.
2: Il punto è anche
3: e poi fallisco lo stesso.
2: Ma datti anche un tempo, non è detto
3: sì,
2: che
3: sì, certo, oh, certo.
2: Ovviamente,
3: ovvio,
2: è
3: ovvio.
2: Un cambiamento che lo vediamo un po' a lungo termine, no?
0: Quindi questa sera, Omar, scusami,
3: carbonara e lasagne.
0: Ma non è vero, dai.
3: No, l'ho detto, rientrato da oggi è 50 grammi di riso e un 100 grammi di pollo alla sera. Fine.
0: Ah,
3: basta.
0: Quindi riso a mezzogiorno, pollo alla sera?
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Non sarà un po' troppo?
3: No.
0: No, nel senso, un po' troppo poco.
3: Dovete portarmi in radio e buttarmi sul microfono.
0: Esatto.
3: Senza energie, morto.
0: Non ce la farà mai. Allora, tra poco, di nuovo, torniamo sui buoni propositi e sul perché a volte sono destinati a fallire con la nostra Francesca Belli. Intanto
3: magari
0: abbiamo
3: come
0: scelto
3: farli funzionare.
0: Ah, anche.

0: che si chiama I Keep On Dreaming su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, ci stiamo...
1: Destinazione Parabiago. Parabiago città.
0: Va bene, ok. Okay. C'è un resto del tema di poco fa. No, allora, tema che riguarda le pillole di psicologia della nostra sì. Francesca, invece, i buoni propositi e i motivi per cui falliscono. Sì. Però cerchiamo anche di dare qualche suggerimento sì. per poterli portarceli a casa un po', questi buoni
2: sì,
0: propositi.
2: Anche perché...
0: No?
2: Tendenzialmente quando iniziamo, non so, un percorso di cambiamento, un percorso di dimagrimento, ma anche mi rimetto in forma, cambio alcune abitudini, noi ci immaginiamo che sia un percorso lineare. Inizio, sì. sono costante, arrivo al risultato e sono felice. Okay.

0: Nel senso, la tendenza è, non so, salto tre allenamenti di fila. Ecco, vedi, mi definisco come una persona non costante.
1: Okay.
0: Non sono in grado di portare a termine questo obiettivo che mi sono fissata. Quindi, cosa c'è? Mollo tutto e chi se ne frega.
2: Mm. Però okay? Possiamo, tra l'altro, vederla anche in questo modo. Ci ho sempre pensato, il fatto che io non riesca... per dire a dimagrire, è legato a forse a quello che dicevi tu prima, è in realtà non è che tu stai fallendo, il fatto è che non ti interessa poi così profondamente come pensi che sia. Tipo io per esempio quando arrivano a casa mia vedono la chitarra, fa suoni la chitarra, avrei sempre voluto impararla. No, perché se tu avessi voluto impararla veramente l'avresti imparata, capito?
0: Sì.
2: Quindi ti sembra che a te che vorresti fare quella cosa, vorresti ottenere quel risultato, ma in realtà poi non è così importante.
0: Sì, certo. Poi, vabbè, Omar, qui mi punzecchi perché mi verrebbero anche un sacco di domande. Nel senso, mi sembra di capire che in realtà in altri contesti della vita tu sia riuscito ad essere costante. Come mai,
2: mai?
0: Proprio nel dimagrimento sei costante? In generale, cioè farsi questa domanda.
2: No, però
0: come mai
2: per
0: proprio
2: costanza, ma
0: nel dimagrimento non riesco a essere costante, mentre nell'allenamento, in altre cose, sì? E allora lì vado a capire se c'è una ragione un po' più profonda, un po' più meno superficiale, meno concreta. No,
2: ha
0: non
2: un
0: è...
2: nome questa cosa, eh?
1: Sì?
2: Si chiama carbonara. Fottuta maledetta carbonara.
1: Omar, non sei più all'isola, puoi mangiare, basta con il riso. Limite.
2: Però io ho scoperto come si dimagrisce.
1: Certo,
0: è digiuno.
1: Quanti sono? Due mesi di niente?
2: Due mesi e mezzo.
1: Sì, di ipo
2: 50 grammi di riso al giorno.
1: Ah, ecco perché torni sui 50 grammi di riso.
2: Sì,
0: ha funzionato.
1: Sentiamoci ai Da Sign e poi torniamo
2: tre giorni.
1: Niente.

0: Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, ci siamo occupati, anche se solamente in maniera superficiale, che è quello che cerchiamo.
1: Insomma, sono arrivate due o tre indicazioni importanti, molto importanti.
0: Vero, sì. Anche se il tempo è tiranno e quindi riusciamo diciamo a sfiorare.
2: Se vuoi l'ultimissimissima, provare ad uscire dalla logica dell'ormai, no? Okay. Ho sgarrato, ormai basta, è andata. Certo. No, sta proprio lì, no? Posso sgarrare, posso uscire dalla linea guida che mi ero prefissata al ritorno dalle ferie. L'importante è poi saperci tornare.
0: Quindi, se,
2: no?

0: se cado mi rialzo e ricomincio.
1: Sì, e sta lì la costanza.
0: Qualcosa
1: no, non
0: genere.
1: Possiamo immaginare un percorso netto, tutto lineare,
0: esatto.
1: Netto.
0: E allora ringraziamo la nostra Francesca Belli, che
1: grazie,
0: ritroveremo il prossimo lunedì, ma che se volete potete
2: guarda,
0: trovare anche sul suo profilo.
2: Ho campato,
0: sul profilo
2: campato,
0: social.
2: Ho campato su
1: una carbonara.
0: Che è?
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Molto bene, per cui grazie alla Franci e al prossimo lunedì, mentre abbiamo preparato anche John Summit, che arriva tra poco.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: Ah, ragazzi, ma è questione di minuti e saremo puntualissimi almeno con i saluti questa volta, così nessuno avrà da lamentarsi.
6: Stiamo,
5: no?
6: Stiamo esagerando, non è il modo in cui avrei pensato di partire.
5: Viziando
6: i nostri ascoltatori così al...
5: Abbiamo chiuso la stagione precedente con i debiti, con Olga, quindi forse è il caso di recuperarne un po'. C'è Shades of Blue.

0: andata la prima?
1: Bene, benissimo.
0: Bene, bene, dai. Ci siamo portati a casa.
1: Ma che portata a casa? Il solito schifosissimo successo.
0: Oh, d'altra parte il notaio l'ha certificato, no? Quindi una volta che l'ha detto lui, noi siamo
1: i
0: a posto.
1: Lioni e i lioni.
0: A posto con la coscienza. Allora, ci salutiamo qui perché è già pronta anche Olga per il resto della mattinata, che sentirete da adesso fino alle 13. Per quel che riguarda noi, ovviamente torniamo domani a partire dalle 7 con la squadra completa, un po' prima con i quasi belli svegli. Intanto, grazie a Marco in redazione.
2: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Stironi.
2: Grazie al mitico Fani.
0: E come sempre ci sentiamo domattina dalle 7. Ciao.

Sono le 10:01. Disco Radio. Ben ritrovati su Disco Radio, buongiorno, buon lunedì ragazzi. Quanto ci stressa la vita, il lavoro, le persone, tutto quello che sta attorno al traffico, lo vedi sulla faccia di chi torna in vacanza. Per esempio, i belli svegli questa mattina sono altre persone, sono bellissime, sono meravigliose, sono abbronzate, hanno quel chilo in più che ti fa stare bene, hanno il viso rilassato, i lamenti distesi, sono i figli di se stessi, sono meravigliosi, belli ragazzi, bentornati. Questo per dirvi che io sono ad agosto, ero qui, però anch'io mi sono rilassata senza il traffico, e dai, ne parleremo durante questa mattinata. Forse partiamo dalla novità.

Novità su Disco Radio, The Bausa con Lose Myself, trio norvegese che sarà a Milano il 1° novembre al Circolo Magnolia. Dovrebbero esserci ancora biglietti disponibili, quindi se vi piacerebbe sentirli, vederli live, questa potrebbe essere l'occasione che si avvicina. Detto questo, buongiorno, meravigliosi esemplari di esseri umani. Sì, bellissimi, voglio essere la vostra motivatrice di questa giornata, perché no? Anche perché quando vuoi bene qualcuno, quando c'è un affetto sincero verso qualcuno, lo vedi bello, vedi le sue meraviglie, vedi i suoi lati belli, cioè è questa la mia missione di quest'oggi. Tra poco Rhythmic History, avremo l'appuntamento dedicato al cinema, o anche la polverina magica, quella magica tra poco ve la spargo, insomma, Majestica.

0: radio, 10-10 minuti da Vin to Me, Alok e Khalid, nel nostro viaggio di questa mattinata. Buongiorno, come Olga. Ho portato, vi dicevo, un po' di polverina magica, polverina di Olga, la chiamiamo così. Questa polverina magica di oggi, ve ne spargo un po' lì proprio sul capo, come si dice, non solo. È la polverina magica della leggerezza del cuore, per non sentire, no, la pesantezza delle preoccupazioni piccole del quotidiano grandi. Questa è leggerezza, leggerezza.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Disco Radio. Buona settimana, quindi sono felice che per tanti la polverina magica della leggerezza del cuore che lì ho sparso un po' nel vostro abitacolo la percepiate, insomma sono contenta. È Daft Punk dal 2000 adesso, One More Time.
20: Rhythmic History.

Flamenco Paranoia di Samurai J ci accompagna come sempre in questo, come sempre no, come adesso succede, come sempre no, 24 agosto 10-21. Luogo del cuore, luogo felice, un posto nel quale siete contenti, vi piace tornare, che vi fa sentire a casa, legato a bei ricordi, nel quale tornate ogni anno, ogni mese, nel quale non tornate da un po' ma che vi piace. 393 800 3000, un vostro posto del cuore.

0: Disco Radio, Madonna, Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love. Fabri!
1: Eccomi, eccomi
0: anche
1: qua.
0: Anche tu hai ancora conservato la bellezza, il calore, quella leggerezza lì delle vacanze.
1: E per tutto l'anno sarà
0: e
1: così.
0: E per tutto l'anno ci toccherà la tua bellezza. Senti, posti del cuore. Questo, sì. La tematica è un po' quel luogo nel quale è bello tornare, nel quale ti senti a casa, che sono dei bei ricordi. Può essere un ristorante, può essere un luogo, può essere qualunque cosa.
1: Guarda, devo dire una cosa un po' controcorrente. Ieri ho fatto un giro per Milano, una Milano ancora mezzo estiva, e devo dire che Milano ha il suo perché.
0: Dammi un punto di Milano a questo punto.
1: Ma ieri ero al castello, però castello Sforzesco. Però ci sono dei punti della città che davvero meritano.
0: E che buttiamo via il castello Sforzesco, meraviglioso.
2: Punto. In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dai controlli ad alto impatto nel territorio di Torino, in particolare ai Giardini Maiocco, al Parco Colonnetti, a Piazza Caio Mario, nelle aree limitrofe, identificate ieri in tutto 86 persone, di cui 14 con precedenti di polizia e 12 extracomunitari. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 della Val Camonica tra Malonno e Sonico ha riaperto al traffico con limiti di velocità a 50 e divieto di sorpasso, la zona viene comunque monitorata. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia. Nelle ultime 72 ore stimati 430.000 veicoli verso la città, il picco arriverà tra il 28 e il 30 di agosto con 480.000 mezzi diretti verso il capoluogo. Per quanto riguarda gli aeroporti, dal 21 al 24 agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori a Malpensa e 180.000 a Linate. Il calcio Serie A, tra le gare di ieri Frosinone Juve 0-1, Atalanta Sassuolo finita 2-1. Serie A, tra le gare di ieri Frosinone Juve 0-1, Atalanta Sassuolo finita 2-1, Torino Milan 1-2. Riprende anche la contestazione dei tifosi granata contro Cairo. Oggi Bologna Lazio e poi in serata alle 21 Roma Fiorentina.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello Don Cash, poi vorrei.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop. Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
10: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
11: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Luoghi del cuore, posti che ci fanno sentire a casa, sereni, felici, in cui magari torniamo. From Disco to Disco. Disco.

0: Disco Radio con Gala, Everyone Has Inside. Nel From Disco to Disco abbiamo suonato 4 hit, le più ritmate, con me Olga, alle 10:44 minuti. Il vostro luogo del cuore, dove vi sentite a casa, in pace, dove state bene, un luogo a cui siete magari affezionati, eh? 393-800-3000. Per tanti personaggi famosi l'Italia è un luogo del cuore, e tra le tante meraviglie che abbiamo, il lago di Como è spesso scelto da VIP che hanno anche preso casa lì. Tra i personaggi famosi che lo considerano proprio il proprio posto felice, il proprio luogo del cuore, c'è John Legend. John Legend, il cantante, in questi giorni è tornato proprio sull'Ario per passare una vacanza con la famiglia, con tutta la famiglia. Fate conto che ha 4 figli meravigliosi. 13 anni fa si è sposato lì con Chrissy Teigen, con la moglie, una cerimonia da mille una notte, ne abbiamo anche parlato. E sui social ha messo proprio tante foto di questa ultima vacanza, e ha scritto: vengo sul lago di Como con Chrissy oramai da quasi 20 anni, tanti ricordi, tanti momenti bellissimi, tanti momenti anche importanti della nostra vita, e adoriamo riportare qui la nostra famiglia, quello che per me e per noi è il nostro posto felice. A parte una pubblicità pazzesca per l'Italia, che vabbè, è sempre bello sentirsi descrivere così, con delle foto molto belle, anche se semplici, che mostrano proprio i momenti del quotidiano loro, un po', diciamo, privati. E poi, insomma, se lo volete vedere, è sul suo canale Instagram. Quindi per John Legend il lago di Como è il posto felice. Di questo parliamo, luoghi del cuore, luoghi che ci fanno sentire a casa e che ci fanno stare bene.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Benvenuti su Disco Radio, spero che anche noi siamo nel nostro piccolo, un vostro luogo del cuore e di bellezza, insomma. Martin Garrix e The Sheer.

0: Disco Radio, Snoop Dogg e la sua Wet su Disco Radio. Quindi il vostro luogo del cuore, dove vi sentite a casa, dove state bene, dove vi sentite in pace, dove vi piace tornare o non tornare, nel senso che magari non ci tornate così spesso, però vi piacerebbe
1: ritornare.
0: Ciao Olga,
1: un posto del cuore, perdonami, non ho capito, dove tornerei o non tornerei?
0: Dove torneresti?
1: Io ho un posto del cuore dove vado tutti gli anni, Grosseto sull'Argentario, è veramente bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Ciao Olga, un abbraccio da Danilo.
0: Ciao, quindi sei stato anche quest'anno da quelle parti. Bene, luoghi del cuore da condividere con noi se volete. Può essere anche una pizzeria, di fatto, un luogo del cuore nel quale tutte le settimane si torna. I Medusa, Don't Wanna Go Home. Can we

Disco Radio, Mike Posner, la sua I Took a Pill in Ibiza ci permette di leggere qualche messaggio che riguarda i vostri posti del cuore. Scopriamo quello di Marco, Marco da Pinerolo, quindi provincia di Torino. Lui dice il lago di Brusson, in Val d'Ayas, in Val d'Aosta, spero che la pronuncia mia sia corretta, ho controllato perché non lo conoscevo. Il lago di Brusson è un piccolo bacino artificiale che sta a quasi 1300 metri di altezza, non si fa il bagno, non è balneabile perché lì sì, c'è la pesca turistica, se non mi sbaglio, ma attorno c'è tutto un mondo da vivere fatto di relax, famiglia, divertimenti vari. Sono le 11. Aspetta, divertimenti vari fino a un certo punto, comunque è tutto circondato dalla montagna, da prati verdi, c'è il campo da beach volley, ci sono i sentieri per passeggiare, ci sono delle aree giochi per i bambini, però c'è divertimento in senso che è divertimento nella natura, molto divertimento a discoteca. Detto questo, buona settimana, buon lunedì 24 agosto su Disco Radio, il vostro posto del cuore, un posto nel quale vi sentite in pace, luoghi nel quale vi piace tornare, luoghi del cuore. 393 800 3000, gli Swedish House Mafia e Licky Lick. È tempo di novità musicale, c'è cioè Happiness is so sad.

Novità su Disco Radio, Svini Charles Mafia, Licky Lee, questa è Happiness, is so sad. Grazie ai vostri messaggi siamo partiti dalla notizia del mitico John Legend. Sono quasi 20 anni che lui viene in Italia sul lago di Como, si era anche sposato lì 13 anni fa. Ci è tornato anche quest'anno con tutta la famiglia completo, 4 figli. E dice, guarda, venire qui con la mia famiglia, siamo felici, è proprio il nostro luogo felice, il vostro luogo di felicità, il vostro luogo del cuore. Guarda che non è così scontato, a volte ce ne sono più di una, a volte c'è quello che veramente arriviamo lì e proprio il cuore è in totale pace. Tiesto e Karol G adesso.

0: Disco Radio, Funky Bahia ritorna con Matteo Vitale in questa version del 2026. Allora, posti del cuore, luoghi nei quali vi piace tornare, luoghi di felicità, se volete anche. Saluto Stefano da Voghera che dice: guarda, i miei ricordi sono anche della mia giovinezza. Andavo tu mi hai scritto Marsiglia, però dovrebbe essere Marsaglia, giusto? Sulla riva destra del Trebbia, un posto meraviglioso, contaminato se vuoi anche, appunto vicino al Trebbia. Faceva il bagno nel fiume, insomma era stupendo, aveva sempre casa lì, lui ci andava insomma, ha tanti ricordi meravigliosi. Poi la casa è stata venduta e oggi è un posto che non frequenta più, mi sembra di capire.
1: Chiudiamo col Galetti, ci dà un'informazione di attualità. Oggi sull'isola di Malta verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
2: Aia.
1: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
2: Sì.
1: Calcedonia.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: No vabbè, capolavoro.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da €7.950, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
12: Sì.
11: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: A Milano dal 1906.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
18: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 chilometri di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: Disco Radio. Dance storica, Rhythmic History, ritorna una night che ci fa sempre, mi fa sempre un po' sorridere questa, mi piace, tanta energia dal 99, Mimmo Merelli che ve lo dico fa, alla console. Rhythmic History.

Radio, Robin Schulz, Better Times, 11 e 21 minuti. Queste le nostre hit più ritmate della città. Luoghi del cuore, abbiamo visto che per John Legend, cioè uno che gira tutto il mondo in lungo e largo, il lago di Como, luogo del cuore nel quale lui ci torna appena può, e era lì in questi giorni con la famiglia, ha postato delle foto bellissime che mostrano proprio vari scorci, insomma, del lago, ma non solo. Il vostro luogo del cuore spesso è legato al posto nel quale si torna spesso, no? Rientrato dalle vacanze a Follonica, come ogni volta manca già al mare la gentilezza delle persone di quella città, dice Christian. Devo dire che quella zona lì di fronte all'isola d'Elba, nella provincia di Grosseto, piace tantissimo e per tanti è un luogo di ritorno, spesso e sovente si torna dove si è stati bene, si dice.

0: pausa con Magnetic, 11:31 minuti, luoghi del cuore. Guarda che non è, Fabri, una domanda scontata questa, cioè qual è quel luogo nel quale stai bene, nel quale ti piace tornare? Io starei su questo argomento ancora per un pochino.
1: Va bene, certo, assolutamente sì.
0: Quindi condividete il vostro luogo del cuore al 393-800-3000, luogo nel quale tornate, no? Appena potete. Tra poco tutti quanti al cinema, cosa hai visto al cinema recentemente, Fabri?
1: Vediamo. Assolutamente nulla.
0: Capisci?
1: Ho rivisto un film bellissimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi ti adoro, il nostro Fabrizio Gaglias con la clarità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri riaperta la statale 42 della Val Camonica tra Malonno e Sonico, riaperta al traffico con limite di velocità 50 e divieto di sorpasso. Ed in fase di bonifica, ma continuerà ad essere monitorato l'incendio che è divampato ieri a Elva in Alta Valle Maira. Il rogo, scatenato forse dalla caduta di un fulmine, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e di volontari antincendio. In Piemonte, in 6 anni affitti aumentati dell'83%, sono oltre 4.000 le sentenze di sfratto emesse ogni anno su 8.000 famiglie coinvolte o a rischio di perdere l'abitazione, dati dei tribunali e dei sindacati degli inquilini. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia. Nelle ultime 72 ore 430.000 veicoli verso Milano. Per quanto riguarda gli aeroporti, dal 21 al 24 agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori, a Malpensa 180.000 a Linate. Calcio Serie A si chiude oggi la prima giornata, Bologna-Lazio, in serata Roma-Fiorentina. Caro Carburanti, mini proroga lo sconto sul diesel fino a mercoledì, ci risentiamo alle 15.30.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: 4 hit arrivano su Disco Radio, luoghi del cuore, luogo nel quale il vostro cuore trova pace e riposo.
7: From Disco to Disco.
8: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, the beats.

0: questo di One Republic, In Your Eyes, From Disco to Disco, ci ha accompagnato fino a qui. Questa è la quarta hit ascoltata, prima da Tura, Fred De Palma, DJ Antoine, insomma un bel quartetto. Come Olga, alle 11.46 è lunedì e come ogni lunedì a quest'ora andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti da chi al cinema c'è stato e scoprire anche quali film possono ancora essere visti perché sono ancora lì. Scende dalla seconda alla terza posizione Spider-Man, Brand New Day. Tom Holland torna a lanciare ragnatele nell'iconica tuta del supereroe Marvel al fianco della moglie Zendaya, anche questo è stato un bel successo di film. Il secondo film più visto mi scende dalla prima posizione, che è Odissea. A me è piaciuto moltissimo, l'ho trovato ricco di bellezza, ricco di significato, è un film che io ho visto, a dirvi la verità, ben due volte. Ma il film più visto è una nuova uscita che ci porta nell'antica Polinesia, Oceania. Oceania è un film in live action, i protagonisti principali quindi sono attori in carne e ossa, ma vengono usati comunque effetti speciali, molti, per creare sfondi anche dei personaggi fantastici. Al cinema trovate anche un altro film di cui non si è parlato perché non è entrato, visto che ci sono questi colossi nelle prime tre posizioni, Robin Hood, Il prezzo del sangue. È un personaggio principale Robin Hood, il protagonista è lui, con, tra l'altro interpretato da Hugh Jackman, quindi parliamone. Ormai vecchio ingrigito, sta vivendo i suoi ultimi giorni dopo una vita trascorsa tra crimini, guerre, spargimenti di sangue. Robin viene gravemente ferito in quella che sembra essere la sua ultima battaglia. Accolto e curato da una misteriosa priora che guida questa remota comunità ai margini del mondo, l'uomo si trova costretto ad affrontare i fantasmi del proprio passato e la distanza tra la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. Quindi è un film diverso da quello che uno potrebbe aspettarsi, un Robin Hood invecchiato che fa un po' i conti, tira un po' la riga, ecco, fa un po' i conti con il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Potrebbe essere una cosa carina, un'idea come un'altra per una serata diversa da passare in compagnia e al fresco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

proprio Day and Night, Day and Night, questa hit con anche Afrojack che ci sta accompagnando in questo inizio di settimana. Buongiorno. Tra i film che possono essere visti al cinema, ringrazio Christian perché mi dà l'aggiornamento, mi scrive: guarda, oggi pomeriggio vado a vedere La fine di Oak Street, un film che ha un super cast perché c'è Anne Hathaway, giusto, sì, e anche Ewan McGregor. È un film che ci porta negli anni 80 in questo tranquillo quartiere nel quale a un certo punto non c'è più tranquillità e poi da lì insomma parte tutto il film. Calvin Harris, Jazzy, mi faccio sapere com'è.

0: il dilemma che dal 2002 affligge Nelly, Kelly Rowland, che ritorna su Disco Radio. Tra l'altro abbiamo avuto un cinema estivo da record quest'anno con 480.000 spettatori. Dicevo poco fa questa notizia, il Colossal ovviamente sono stati di grande merito, ma anche le sale fresche, un'estate molto molto molto infernale insomma. Odissea e Spider-Man hanno fatto da traino a questa grandissima presenza al cinema estiva. Mezzogiorno e due minuti.
1: Disco Radio.
0: Manco a dirlo, ti giro un attimo, il tempo vola, la mattinata vola, ti ritrovi nella pausa pranzo di questo lunedì 24 agosto. Bentornato, non ho neanche detto bentornati agli ascoltatori che fossero tornati a casa, a destinazione, dopo una bella vacanza, dopo un po' di relax. Il nostro viaggio continua a ritmo di musica. Olga, eccomi qua, non mi sono mossa da qui per tutta l'estate e non farò così per tutto agosto. Le nostre hit più ritmate della città continuano con la novità. Abbiamo Camrad e questo

0: Insomma, la novità di Kevlar adesso Disco Radio, il vostro luogo nel cuore. Torniamo a questo. Questo messaggio mi fa molto molto sorridere. Pronti? Buongiorno.
1: Buongiorno Stellina, è arrivata la Olga, partecipo alla mattina. A me sinceramente piace solo Milano il centro, perché lì c'è il vero movimento. Anche Piazza della Repubblica, ma non quella italiana, quella dove c'è la fermata della metropolitana. Grande Olga, buon lavoro a tutti, il Max.
0: Super Max, non so se lui è veramente così milanese nell'intimo, quindi veramente ama Milano. Poi d'agosto Milano, ragazzi, è una goduria tremenda, o se è una semplice parodia. Grazie Max, sempre simpatico. Sempre quel tocco in più di ironia intelligente ci porti. Marcus Flow, Feel the Love.

0: Anima su Disco Radio, questa è la sua Beautiful come Olga in diretta in questo bel lunedì. Buona settimana, bentornati alla base, a chi fosse tornato finalmente da vacanze. Finalmente lo dico io perché insomma sono felice di avervi lì, per voi magari un po' meno finalmente. Parliamo di luoghi del cuore, sono tanti VIP, personaggi famosi che amano il nostro paese. Il lago di Como è molto quotato, John Legend era lì in questi giorni, ha detto questo è il mio luogo del cuore, era lì con tutta la sua bella famiglia, sono in tanti, 4 figli, la moglie, e tra foto meravigliose ci ha ricordato quanto è bello il nostro paese. Io già me lo ricordo, voi pure, quindi, però è sempre bello insomma vederlo valorizzato a questo livello. I vostri luoghi del cuore al 393 800 3000, in realtà ce ne basta uno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione,
2: proviamo insieme a fare chiarezza
1: da lunedì 31 agosto alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
18: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Disco Radio.
20: Buon pranzo, buon appetito, si può ancora dire. Il vostro luogo felice, siamo sempre lì, nei luoghi del cuore, nei luoghi che ci portano pace, rivivendo anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1989.
21: Rhythmic History.

0: Naomi, il kit David Guetta, questa è Just the Way You Are, mezzogiorno 24 minuti. Si parla del vostro luogo del cuore, perché il nostro luogo del cuore non può essere vicino a casa?
1: Ciao, certo. Dunque, il mio luogo di pace è il parco della Cittadella Parma, un parco bellissimo che ritrovo per tante persone, bambini, adulti, sportivi e non. Quando vado lì, insomma, è bello, mi rilasso, mi diverto, eccetera. Sono Antonio di Parma, buona giornata a te e a tutti, ciao ciao.
0: È bello, poi è bello anche avere un luogo del cuore che è vicino a casa. Fatman Scoop, Be Faithful.

0: Disco Radio con Bad Bunny, questa nuova Yol in versione remix. Tra l'altro Bad Bunny ha finito, appena finito d'agosto, sta finendo il suo mega tour mondiale, un successo stellare come direbbe qualcuno. Tra l'altro, tra le curiosità del suo tour è questa casita che lui ha creato sul palco. Ha riprodotto una tipica casa rosa portoricana, lì ci ha messo VIP, influencer, anche dei fan selezionati che hanno assistito, che assistevano praticamente al concerto da una visione privilegiata, facendo video, altre cose. Ovviamente per lui è un grande ritorno anche di pubblicità, no? Se consideriamo questo un po' come i vecchi privé, sai, quando andavi in discoteca c'era il privé di quello che pagava di più il tavolo, che quella roba lì.
1: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Disco, 4 hit le più ritmate, Axel e Bon, questa è Whatever Turns You On.

0: Disco Radio, c'è anche No Limit nel From Disco to Disco che ci ha portato fino qui come Olga in diretta, mezzogiorno e 46 minuti. Il tempo, non so se voi utilizzate l'espressione il tempo deve essere ammazzato, no? Come ammazzi il tempo? Il tempo non deve essere ammazzato, forse deve essere vissuto. Il telefono forse ci fa ammazzare il tempo quando utilizziamo per esempio i social, no? Ci fa perdere tempo, tutto quel tempo lì che utilizziamo che ti rapisce l'attenzione da quello che stai facendo, da quello che hai davanti, da quello che stai vivendo. E visto che per tanti nel mondo stare 10 minuti senza guardare il telefono è diventato un problema, a Varsavia hanno pensato di fare una cosa bella. Hanno aperto una biblioteca dentro una stazione della metropolitana. Hanno messo 16.000 libri nella metro, si chiama Metroteca, già il nome è molto simpatico. Occupa 150 metri quadrati della stazione di Kondratovskaja. Entri in qualsiasi metropolitana, la scena che vedi sono 20, 30, 40, 50 persone sedute nello stesso vagone, con sta testa inclinata verso lo schermo a guardare il telefono. Niente di male, per carità, lo faccio anch'io. A Varsavia però provano a cambiare le cose, facendo una cosa pratica. Mettono i libri dove le persone aspettano. La biblioteca è andata alla montagna, come si dice in questi casi. Improvvisamente quei minuti sui mezzi, che vengono considerati magari tempo da ammazzare, diventano tempo nel quale succede qualcosa. E succede qualcosa può essere leggere. A Varsavia la biblioteca arriva in metropolitana, mi piace molto. Magari molto il problema è proprio questo qui, l'espressione che abbiamo nella nostra testa inconsapevole di ammazzare il tempo. In realtà il tempo è qui per noi, è nostro complice e ha solo voglia di essere vissuto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti su Disco Radio e buona pausa pranza con me, Olga, in diretta fino alle 13. Intanto c'è Free Your Mind.

ritorna Pitbull con Marc Anthony in questa ai, Reino Vermi. Tra l'altro lui sarà in concerto a novembre a Milano. Tra l'altro è entrato nel Guinness dei primati per aver radunato il 10 luglio 22.000 fan durante un suo festival, con questa calotta appiccicata in testa per calvi che si comprava praticamente online, una cosa un po' simpatica. Uomini, non fatevi problemi per i capelli, se cadono lasciateli cadere, il fascino per noi donne è ben altra cosa.

0: tempo passa per tutti, ma non per Shakira. La tortura ritorna al 2005.
1: E neanche per noi passa,
0: e neanche per noi. Per chi ama la musica, ma dai, il tempo non passa mai. C'è quell'eterna ragazza dentro di noi che continua a vivere. Ciao Vale, ben arrivata, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, Olga, come stai?
0: Bene, molto bene, molto bene. Come è andato il weekend?
1: Bah, bene, dai, ero qua in diretta. Sentivo che parlavi dei posti del cuore.
0: Sì, il tuo luogo del cuore. Ne hai uno da condividere con noi?
1: Ma
0: nel quale,
1: guarda,
0: ti piace tornare?
1: In generale l'Emilia Romagna, zona Rimini, Bellaria, quella.
0: Quanti anni sono che ci vai e ci torni?
1: Una volta all'anno vado sempre.
0: 13 e 2 minuti.
1: Brava, puntualissima.
0: Volevo continuare un'altra ora io.
1: Vabbè. Però sì, quella zona lì, perché ci andavo in vacanza con i miei genitori quando ero piccolina. I profumi, non so, sono legata particolarmente.
0: Beh, l'accoglienza dell'Emilia Romagna è famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo, e rimane così. Anche se negli anni la zona è diventata un pochino più per famiglie, forse.
1: Esatto.
0: Si è un po' spostato questo mood godereccio, no? Con il quale siamo tutti
1: però
0: cresciuti.
1: Però è sempre bello tornare. Anzi, salutiamo gli amici dell'Emilia Romagna e quelli che magari in questo momento sono lì in vacanza. Perché no? La novità, ciao Olga, Lose Myself.
0: In ribausa domani, ciao Vale, baci,
1: ciao, ciao.
0: Baci.

chiama così la novità delle 13:05 minuti nel nostro lunedì 24 di agosto. Buon pomeriggio, buon pranzo, insomma dipende da come siete, a che punto della vostra giornata. Lunedì, quindi da qui parte ufficialmente un'altra settimana insieme. Un abbraccio, un saluto a Don Cash, padrone di questa fascia oraria che condividiamo fino a venerdì. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'accendono adesso, a quelli che sono ritornati, si può dire, dai, sì, al lavoro, quelli che si sono fatti le ferie, quelli che invece se le stanno godendo proprio in questi giorni, magari partiti in questo weekend. Quindi fateci sapere dove siete. 393 800 3000, suona Bongo Cia Cia Cia.

pranzo insieme è decisamente differente tra quelli che sono rientrati al lavoro e quelli che si stanno godendo le meritate ferie. A questo punto vi immagino sotto l'ombrellone, magari con la schiscetta, però insomma in un posto ben diverso di quello lavorativo. C'è un'amica, Marinella, lei fa infermiera, dice: io ho passato l'estate a lavorare ancora 2 settimane e poi finalmente tocca a me le mie meritatissime ferie. Capo Verde mi sta aspettando. Vabbè, dai, stringi i denti, manca poco, manca veramente poco. Voi dove siete? 393 800 3000, vi accompagniamo con la nostra musica, con la prossima che invece è la storia del ritmo che ritorna dal 2002.

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Le piscine al gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Disco Radio. C'è l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico, lo andiamo a prendere dal passato ogni ora, l'extended version invece, tutte le sere a partire dalle 21. Adesso 2002, Welcome to my life.

visto che apre una nuova settimana insieme. Questa volta trascorriamo la pausa pranzo, qualsiasi cosa stiate facendo in queste ore, e vi tiriamo in mezzo, come spesso succede, al 393 800 3000, che è il nostro numero che vi serve per mandare i vostri messaggi alla radio, così da essere protagonisti. Ancora meglio, io lo dico sempre, se ci inviate una nota audio, così facciamo sentire anche la vostra voce. Dobbiamo tornare indietro con i ricordi, quando abbiamo fatto l'esame di scuola guida, ma non quello teorico, ovvero quello pratico, no? Quello che ci metteva un po' di ansia. Allora vi chiediamo, tra le cose che poteva chiedere l'istruttore di scuola guida, qual era quella che vi metteva particolarmente paura? Che so, avevi paura che ti chiedesse di fare il parcheggio? Quella era una delle cose che detestavamo. Oppure paura di dimenticarti la cintura di sicurezza una volta salito in auto. Quindi qual era il vostro terrore dell'esame di pratica, quando l'avete fatto, insomma, e poi alla fine com'è andata, la patente l'avete presa? 393 800 3000, Lady Gaga adesso, Runway.

0: Radio 13 e 34 minuti, stiamo tornando indietro con i ricordi perché tutti o quasi abbiamo avuto la strizza dell'esame di scuola guida. Ovviamente quello teorico era un po' un terno al lotto, no? Non sapevi che domande ti potessero capitare. E poi, sentendo invece chi aveva fatto l'esame di pratica, ti diceva: attenzione perché ti farà fare il parcheggio, attenzione perché se non metti subito la cintura. E quindi ci hanno un po' terrorizzato. Quindi la vostra paura più grande quando avete fatto l'esame di scuola guida pratico?
1: Buongiorno a tutti, sono Paola da Milano.
0: Paola,
1: quando ho fatto la patente io non c'era l'obbligo della cintura di sicurezza,
0: okay.
1: Anzi le macchine non ce l'avevano neanche.
0: Pensa.
1: Quindi il mio terrore era guardare lo specchietto.
0: Vero.
1: Retrovisore, perché allora esisteva solo uno specchietto, non c'erano neanche i due laterali.
0: Pensa te.
1: Dovevo ricordarmi di guardarlo, perché l'ingegnere in macchina che ti esaminava
0: controllava,
1: ti guardava se guardavi lo specchietto.
0: Certo.
1: Ciao a tutti, grazie,
0: un abbraccione. Allora, la vostra paura più grande quando avete fatto l'esame di pratica di scuola guida, insomma, qual era? Il parcheggio, la partenza in salita, ragazzi, mamma mia che FIFA. 393 800 3000, fatecelo sapere, tra poco ne parliamo su Disco Radio.
2: Grandi novità da Marrec, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
3: E come è fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
3: Dai.
2: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
3: E poi, e poi?
2: Kebab Hormuz.
3: E questo come fa?
2: È uguale agli altri ma più stretto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tempo di suonarne quattro senza interruzione, la vostra paura più grande all'esame di pratica di scuola guida. Adesso.

0: L'ultima a chiudere il giro delle quattro senza interruzione, Take Me Back, era Kygo su Disco Radio 1997. Siamo arrivati fino a lì anche con X Like That. Anna Avici, i suoi suoni con i Brother. Stavamo parlando di quei tempi ormai andati quando abbiamo fatto l'esame di scuola guida. Allora, detto che l'esame teorico ti doveva andare un po' a fortuna, no? Non sapevi mai che domande potevano capitarti. Invece quello di pratica magari ti veniva spoilerato da qualcuno che l'esame l'aveva fatto prima di te e quindi ti diceva: fai attenzione perché l'esaminatore ti chiederà, che so, il parcheggio, la partenza in salita, alcuni dei nostri incubi di quando abbiamo preso la patente. I vostri.
1: Ciao, io ti direi il famoso parcheggio S. Io ho fatto la patente nel novembre 86.
0: Ok.
1: I tempi le macchine non avevano il servosterzo, un po' certo, più difficile, tra virgolette, un po' più pesanti. E il parcheggio S tra le due macchine era abbastanza
0: tosto,
1: non troppo difficile, però sai, avendo 18 anni era un po' così.
0: Certo.
1: Invece tutto bene, ciò che finisce bene, io ho la patente da
0: presa.
1: 40 anni più o meno. Ciao.
0: Un abbraccio.
2: Valentina, io posso dire che non ho avuto nessun problema. Io ho preso la A, la B, la C e la D.
0: Bravo, caspita.
2: Le ho prese sempre velocemente, nel giro di un mese e mezzo avevo già le patente in tasca e mai avuto problemi nemmeno a fare il parcheggio col bus, perché mi fanno fare anche il parcheggio con l'autobus. È andata sempre tutto bene. Sono stato fortunato.
0: Per noi era difficile.
2: Ciao,
0: Vale, farlo con la
2: Danilo.
0: Macchina.
3: Ciao. Ciao Melania del Vignano. Io quando ho fatto la patente io, l'ansia che mi avevano messo, l'istruttore mi aveva messo, era l'esaminatore ti farà parcheggiare vicino ai cassonetti dell'immondizia,
0: okay,
3: tu non ti fermare, fermati più avanti.
0: Certo, ovvio.
3: Io avevo l'unica ansia che avevo era questa. Cosa ho fatto? Mi sono fermata vicino ai cassonetti.
0: Chiaro.
3: Dopo mi sono girata, ho guardato l'esaminatore e gli faccio: mi scusi, lo sapevo, non dovevo fermarmi qua.
0: E
3: però
0: poi
3: mi ha promosso, quindi
0: vedi,
3: probabilmente ero brava. Ciao.
0: Clemente, Clemente. Allora, noi tutti quanti ci siamo patentati con la macchina col cambio manuale, è tutto più difficile. No? Poi sono arrivate le macchine automatiche, detto che comunque la patente si fa con la macchina col cambio manuale, ma secondo la scienza chi guida con il cambio manuale ha il cervello decisamente più allenato. Una ricerca giapponese ha scoperto questa cosa qua: guidare un'auto col cambio manuale potrebbe rappresentare un piccolo allenamento anche per il nostro cervello. E quindi a questo punto vi chiediamo: preferite guidare un'auto manuale oppure un'automatica, detto che poi è tutto più semplice, no, con l'automatico? Frizione, leva del cambio, acceleratore, giri del motore e traffico. Durante la guida bisogna coordinare continuamente movimenti e decisioni, mantenendo quindi più attivo il cervello. Ecco perché la ricerca ha tirato fuori questa cosa qua. Vi chiediamo qual era la cosa più difficile per voi che vi hanno chiesto durante l'esame di scuola guida, ovviamente pratico, come è andato il vostro esame di scuola guida. E poi a questo punto, voi guidate una macchina manuale o automatica? Vi aspettiamo alla radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Una decina di minuti prima delle due, un po' come dice Don Cash, no? Alok,

2005 fine lead Black Eyed Peas era Shut Up. Arriviamo puntuali a chiudere la nostra prima ora insieme. Sono le 14, o meglio, dai, vogliamo mantenere le buone abitudini, ma solo per oggi, di Don Cash. Sono le due. Benvenuti su Disco Radio, ragazzi, in questo pomeriggio siete con me, funzionerà così questa settimana. Ci sentiamo nella pausa pranzo, ingresso nel pomeriggio. Che state a fa' là fuori? 393-800-3000, Swedish House Mafia, Licky Lee, c'è Happiness, He's So Sad.

0: Red, la novità delle 14:04. Benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio a quelli che sono rientrati al lavoro e quindi questa settimana si ricomincia con il solito tran tran, a quelli che invece sono in vacanza e si stanno godendo l'inizio delle ferie. Una ruota che gira, abbiamo detto, no? Funziona così in quest'estate, 24 di agosto, pronti a ripartire con questa settimana. E vi dicevo, il buon Don Cash se n'è andato in ferie, giustamente, e quindi vi accompagno io per questa settimana. 393-800-3000 per i vostri messaggi. La prossima è Dear Comi Elodie, c'è La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani,

0: le 2, tra poco invece la storia del ritmo, un disco dance storico già pronto per voi dal 1995.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 703. E comprooro.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
14: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
13: E sarebbero?
14: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
13: Esclusivamente ad agosto?
14: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
13: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
14: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
20: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: Disco Radio. Amanti della dance storica, tutti riuniti ogni sera alle 21 per l'extended version del Rhythmic History e poi un assaggino ogni ora. Adesso torniamo nel 1995 da Blitz.

0: più bella su Disco Radio, accompagnandovi in questo inizio di settimana 24 agosto là fuori. Che state facendo? 393 800 3000.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.

0: Era Release the Pression, Calvin Harris su Disco Radio, 14:33. Questa è la settimana in cui molti sono rientrati dalle vacanze, ma ancora tanti degli ascoltatori si stanno muovendo in questi giorni, perché le vacanze non sono finite, almeno per qualcuno ancora no. A proposito di vacanze, ma voi ve la ricordate la prima vacanza che avete fatto da soli? Cioè, da soli intendo senza i genitori, quando sei abbastanza grande per poterti dedicare una vacanza con gli amici, col fidanzatino, con la fidanzata. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000 di dirci la prima vacanza che avete fatto da soli, dove è stata e con chi eravate. 393 800 3000. Tra poco ne parliamo su Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: DJ Lascia su Disco Radio nel remix con Gabri Ponte. Dal 2003 era Giulia, Good Old Day, e poi Kendall Das, Woman, Peggy Gou ad aprire il giro delle 4 senza interruzioni. Una decina di minuti prima delle 15, iniziavamo giovanissimi, quando avevamo 12, 13, 14 anni cominciavamo a rompere le scatole ai nostri genitori chiedendo: quest'estate posso andare in vacanza con i miei amici? La risposta era sempre no, almeno noi degli anni 80-90, finché non eravamo maggiorenni, in vacanza da soli non se ne parlava. E allora vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 qual è stata la primissima vacanza che avete fatto da soli, che so, con gli amici, le amiche, il fidanzatino dell'epoca, ve la ricordate?
1: Certo, 1988, okay. A 21 anni con la mia fidanzata dell'epoca nella ex Jugoslavia.
0: Pensa.
1: Bellissimo. Ciao Edo da Crema.
0: Ciao Edo.
2: Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo. La mia prima vacanza l'ho fatta fresco fresco di patente, avevo 18 anni.
0: Sì.
2: Con la mia prima fidanzata. Abbiamo fatto una bella settimana a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Bello!
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Un abbraccione, un abbraccione. Tra gli altri ci sono anche chi ci scrive come Max da Milano: la mia prima vacanza senza i genitori è stata circa 50 anni fa con i miei amici in Spagna, in macchina. Tra l'altro la mia primissima esperienza all'estero. Un'amica non si firma, dice, a 18 anni meta riccione con le amiche. Bellissimi ricordi. L'82%, pensate, della generazione Z e millennial vorrebbe tornare nelle mete di vacanza d'infanzia o di quando erano giovani. Questo fenomeno si chiama déjà vu. Altro che mete esotiche da aggiungere alla lista, per molti giovani la vacanza perfetta è un posto dove sono già stati, avete capito bene. Meglio ancora se quel posto profuma di estati infinite, magari i pranzi dai nonni, le giornate al mare, no, di quando si era bambini. A fotografare questa voglia di ritorno è questa indagine condotta su oltre 3.000 viaggiatori adulti. Mostra che il 73% è attratto da esperienze capaci di riconnetterlo con il proprio passato, percentuale che sale all'82% tra la generazione Z e i millennial, che dichiarano di voler tornare nelle destinazioni amate durante l'infanzia o l'adolescenza. Da qui nasce il termine déjà vu, un gioco di parole che richiama il déjà vu. L'idea è quello di rivedere panorami familiari, non significa semplicemente rifare la stessa vacanza, ma tornare in un luogo conosciuto con occhi diversi magari e scoprire quanto noi stessi siamo cambiati nel tempo. Quindi ragazzi, vi chiediamo innanzitutto qual è stata la vostra primissima vacanza senza i genitori e se magari la rifareste adesso con un po' più di coscienza, un po' più di età adulta, insomma, per vedere se vi fa lo stesso effetto. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
3: In arrivo tutti le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Dritti fino alle 15, ancora una decina di minuti, poi inizia la prossima ora insieme. Adesso la musica, abbiamo scelto Gordo, questa Loco Loco.

0: da rivedere una volta ancora quelle mete delle vacanze che ci sono piaciute tante, soprattutto la prima vacanza, quei ricordi lì stiamo cercando di scoprire insieme a voi. Qual è stata la vostra prima vacanza, ve la ricordate?
1: Ciao, mi chiamo Fernando e sono a Torino. La mia prima vacanza l'ho fatta con mio fratello, lui aveva 17 anni, io ne avevo 15 e siamo partiti da Buenos Aires fino a Bahia in Brasile. Caspita. Col pullman, quasi tre giorni di pullman, bellissimo il viaggio. E siamo rimasti 4 mesi in Brasile da mia zia.
0: Che viaggione!
1: Abbracci.
0: Ciao!
2: Ciao ragazzi, da Boves. La mia prima vacanza da solo, 50 anni fa.
0: È passato.
2: Un anno di vacanza in caserma con tutti i miei amici alpini. Mi sono divertito da morire.
0: Ma che bello, le 15! Ancora un'oretta insieme, quella che ci accompagna fino alle 16, li arriverà Fabio Marelli. Io intanto sono Valentina Guidi, apriamo quest'ora così, la novità di Camerad, c'è Love Suburb.

0: La novità delle 15:03 si chiama Love Summer, è Kamrad ad aprire così la nostra ultima ora insieme. Chiudiamo anche argomento vacanze, le primissime che avete fatto da soli, le ricordate, quanti anni avevate quando siete partiti senza la famiglia, quindi con gli amici, con la prima fidanzatina magari.
1: Ragazzi, io vengo dalla Polonia, da noi si andava in vacanza da soli già. La mia prima vacanza è stata a 10 anni.
0: Caspita.
1: Ovviamente da sola vuol dire comunque vacanze organizzate. Okay. Ma la cosa più bella è quando avevo tipo 15 anni.
0: Sì.
1: Ho detto ai miei genitori che andavo con amici in montagna.
0: Via.
1: Dovevamo essere una dozzina, era inverno, subito dopo Natale. Ci siamo ritrovati solo in due, io e un ragazzo alla stazione ferroviaria. Io ovviamente sapevo benissimo che gli altri non venivano, ma i miei genitori no.
0: Ecco.
1: Quindi ci siamo fatti vacanze, non potete immaginare, con la neve fino alla vita praticamente, nei villaggi sperduti, ristoranti chiusi, abbiamo dormito in una casa dei contadini.
0: Bello,
1: che
0: però
1: ci guardavano male perché non eravamo fidanzati, quindi non dormivamo insieme. Insomma, una cosa che non dimenticherò mai. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Magari, e scoprire.
3: Ciao a tutti, sono Marco di Legnano, le mie prime vacanze che ricorderò tutta la vita, non avevo ancora 18 anni, quindi 17 anni e pochi mesi,
0: okay.
3: Uscivo con gente più grande di me, un mese in Spagna, Loret de Mar, con 1.000.000 lire e mi sono anche avanzati. È stata la vacanza più bella della mia vita, me la ricorderò per sempre.
0: Che bello.
3: Ciao.
0: La vostra primissima vacanza da soli, adesso Let Me Love You.

0: e 13 minuti, prepariamo già la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì dal 1993, tra poco ve lo facciamo risentire e tra pochissimo si torna anche a giocare su Disco Radio, preparate lo smartphone.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
11: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Disco Radio.
20: La storia del ritmo su Disco Radio, il nostro appuntamento tutte le ore, la meglio della dance storica che ritorna dal passato. Adesso 1993, c'è Joy Salina.

0: lì lo smartphone a portata di mano. Ci siamo, 3, 2, 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Avete capito bene, vi facciamo un bel regalo. Disco Radio ti regala 2 biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. L'appuntamento è sabato 19 settembre presso il Cozel Carro Ponte. Arriva Carl Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. Ti serve il nostro numero, il 393 800 3000, per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Ai più fortunati il regalo 2 biglietti per l'evento. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco Radio.

0: Soul su Disco Radio, 15 e 33 minuti, vi accompagniamo in questo lunedì pomeriggio 24 agosto. Si ritorna a scuola, l'incubo per gli studenti, quelli che stanno facendo il conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico. Le scuole dell'infanzia iniziano a Milano e in Lombardia lunedì 7 e poi lunedì 14 invece scuole primarie e secondarie, quindi si ritorna a scuola. Grande incubo di tutti gli studenti in questi giorni sono i compiti delle vacanze, cioè chi ce li ha lì ancora tutti da fare. E poi almeno noi, quando toccava a noi rientrare a scuola, c'erano i debiti, no? Il debito a settembre da risanare, quello in matematica e in inglese che spesso avevamo. E quindi vi chiediamo, voi eravate studenti modello, quelli che avevano già terminato tutti i compiti, oppure eravate tra quelli che facevano tutto alla fine o magari li copiavano anche rientrando a scuola? Caro Francesco Di Bruno, tu tra quali eri?
1: Io sono ancora più anziano di te, quindi noi non avevamo i debiti ma gli esami di riparazione, ecco. Ma io mai avuti.
0: Mai? Eri così bravo?
1: Certo, era una
0: mamma
1: secchia.
0: Mia, un secchionazzo. Facevi copiare i compiti?
1: Io sì.
0: Ah
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: un secchione bravo, dai.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi torna anche la nostra redazione, le ultime news con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. È stata formalizzata oggi da Regione Lombardia la richiesta al governo di dichiarazione dello stato d'emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso 20 agosto, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, e di una pistola con matricola a brasa, oltre a una cinquantina di munizioni. Ancora cronaca, un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Aggredisce la rivale in amore, le stacca a morsi un dito e viene arrestata, protagoniste della violenta rissa nel quartiere Bella Vista di Ivrea, due donne nigeriane. E poi il calcio, brutta tegola per Spalletti e per la Juventus, infortunio al piede per Ildiz che rischia l'operazione e due mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime due gare in programma, Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Nemmeno una mezz'oretta e poi arriva Fabio Marelli, adesso 4 senza interruzioni, From Disco to

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzione tra le novità che suonavamo negli scorsi giorni. Torna Jubel, Ocean House, una decina di minuti prima delle 4. Settembre si avvicina e con esso anche il consueto back to school per centinaia di migliaia di studenti lombardi. Anche per l'anno scolastico 26-27 la regione Lombardia conferma il calendario scolastico di carattere permanente, valido quindi anche a Milano. Ma quando suonerà davvero la campanella e quali sono le pause durante l'anno? Per la scuola dell'infanzia l'anno scolastico prende il via lunedì 7 settembre con il termine delle attività fissato per il 30 giugno 27. Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e per corsi di formazione professionale invece le lezioni cominciano una settimana dopo, quindi lunedì 14 settembre, e dureranno fino all'8 giugno 27. Rientro a scuola, che significa per molti compiti delle vacanze da terminare, da fare o addirittura da iniziare ancora, e quindi la corsa prima che suoni la campanella a fare tutti i compiti che si sono lasciati indietro perché i ragazzi si sono goduti le vacanze. Noi ragazzi degli anni 80-90, quando andavamo a scuola, insomma, eravamo divisi in due: quelli che le facevano tutti e subito e quelli che invece se li trascinavano fino all'ultimo giorno. Voi tra quali eravate? 393 800 3000, ne parliamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme, poi puntuale alle 16 arriva, anzi torna, Fabio Marelli. Adesso Felicia, abbiamo scelto My System.

0: Sky 12, l'ultima che suoniamo in questo lunedì pomeriggio, terminate le nostre tre ore, good time. Fabio Marelli è già andato,
1: sì?
0: Ecco,
1: ah, scusa,
0: qua.
1: Eccomi, ma sono quasi le 4. Come stai?
0: Molto bene, tu come
1: molto,
0: stai?
1: Molto molto bene. Oh, oggi è rosa shocking.
0: Sei ritornato in forma?
1: Sì, molto in forma.
0: Ecco, meno male, è passato tutto.
1: Insomma,
0: No. Perché non ha mollato niente Fabio Marelli, ma
1: niente.
0: La scorsa settimana diciamo che non è stata propriamente una delle settimane migliori.
1: È stata una settimana, diciamo...
0: Così, un po'...
1: un po' svuotante.
0: Un po' svuotante.
1: Dal punto di vista.
0: Eccoci.
1: Però sempre qui, perché insomma, questo tira sul morale che va bene.
0: Ovvio, te li lascio, sono tuoi.
1: Sono miei?
0: Sì.
1: E allora vado. The Bowser, la nuova, ciao.
0: Ciao.

0: Lose Myself, sottotitolo paparapà paparapà paparapà. The Balsam, la novità delle 4. Anche questa settimana apriamo il centro estivo pomeridiano. Siamo nella seconda parte, siamo nella seconda metà, quella che ci porterà al mese di settembre con un po' di novità, un po' di cambiamenti.
1: Marello, Marello, chi ma è? Dove chi sei? Sono qua. In Sardegna, ma dov'è che sei? Dove
0: Milano. È Villa Marello? Sono a Milano, non c'è Villa Marello. Ciao, ciao.
1: E Monica da Cantù, ciao. Da la Sardegna.
0: Ben beati voi, godetevela, godetevela, voi che potete ancora, assolutamente.
2: Mamma, mamma!
0: Sì, mamma Maria! No, mamma Marelli, mamma
3: Marelli! Oh. Eccoci qui, tre settimane volate!
0: Bene, sono contento! Allora ripartiamo da dove eravamo rimasti, praticamente venerdì.
4: Disco Radio!

0: abbiamo imparato la settimana scorsa, insomma, grazie anche ai vostri consigli a come venire fuori da una settimana un po' così.
1: Barelli,
0: po'...
1: da settimana svuotante proprio in quel senso là. Ma hai provato col limone?
0: Ho provato tutto. È tutto a posto, tutto ok, facciamo che ci divertiamo come stiamo facendo in quest'estate, facendovi scegliere il prossimo Rhythmic History, per esempio. Il primo A è del 1999.

0: preferite, Runaway, Mario Più 1999 A o Kylie Minogue Can Get You Out of My Head 2001? 393 800 3000, votate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Disco Radio. Fanno tutte e due na na na na na na na na na na na na na, oppure na na na. Tutte e due più o meno, ma sono diverse e avete scelto A, un tripudio, Mario Più.

Invites, il concerto evento di Carl Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre, segnate in calendario, al COSEL Carlo Ponte arriva Carl Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. Numero 393 800 3000. 5 minuti per mandare un SMS da ora. Per mandare un SMS, WhatsApp o un Telegram dovete scrivere Carl Cox, aggiungete la mail. Ai più fortunati in regalo vanno 2 biglietti per l'evento.

0: oggi?
1: No, no.
0: Allora buon rientro.
1: No,
0: bravo,
1: non sono tornato. Ma che bravo. Ciao. Ma non sono tornato oggi. Ciao, voi siete tornati oggi e si sente, eh? E c'è qualcuno che non è tornato oggi assolutamente. È già davanti a me pronto per raccontarci le ultime di Link. Francesco Di Bruno, avete una persona del cuore? Vi dico dove portarla tra poco, nella prossima mezz'ora.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Andiamo da Francesco Di Bruno, in redazione ci sono le ultime di Link.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. È stata formalizzata oggi dalla Regione Lombardia la richiesta al governo di dichiarazione dello stato di emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso 20 agosto, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, e di una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. E scatta da questo pomeriggio un'allerta gialla per temporali in Piemonte, atteso infatti un marcato peggioramento del tempo con piogge e temporali associati a raffiche di vento e locale grandine. Lo sport, il calcio, brutta tegola per Spalletti e per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Nelle prossime ore aumenta l'instabilità al nord-ovest, con nuvolosità in aumento, acquazzoni e temporali nel corso della serata a partire dalle Alpi occidentali, dal Piemonte, in estensione poi entro la notte anche alla Lombardia. Fenomeni localmente intensi, specialmente tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Poi nel corso di martedì tende rapidamente a migliorare a partire da ovest, con un po' di variabilità residua al mattino sulle Alpi Lombarde. Temperature in lieve diminuzione le massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
7: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Siamo per andare nel villaggio del cuore, inizio settembre, insieme a me, Disco Radio, il primo grande evento di corsa con la vostra persona del cuore.

0: primo evento di corsa e sarà una super stagione anche questa. Vi ho chiesto qual è la vostra persona del cuore, mica a caso, perché la potete portare con voi alla Night Run Monzino 2026 nel Villaggio del Cuore. Una super corsa in notturna, che se non si corre di notte ovviamente, ma si può anche camminare, comunque allora diciamo dopo il tramonto. Il centro cardiologico Monzino vi aspetta e ci aspetta tutti sabato 5 settembre a City Life. Siamo nel pieno tra l'altro del weekend del Gran Premio d'Italia, vivremo un'altra super corsa in piazza Tre Torri per correre insieme e vivere una serata davvero speciale fatta di sport, musica, prevenzione, correre oppure camminare. Vi dicevo, potete scegliere se siete super sportivi il percorso che preferite tra 5 o 10 km. Tanto la corsa parte alle 19.30, ma noi siamo già lì dalle 16, insomma, al Villaggio del Cuore troverete un sacco di cose, anche gli specialisti del Monzino, potrete avere consulenze, ci saranno attività interattive, iniziative dedicate al benessere cardiovascolare e poi ci saremo noi, non mancherà la nostra musica, i gadget e le super disco radio bag, quelle con dentro un super gadget particolare che permetteranno ad alcuni di voi di venire qua e qui nei nostri studi a vedere quello che succede nella nuova stagione insieme a me dalle 4 alle 7 pomeriggio. Allora, vi aspetto tutti al Villaggio del Cuore, le iscrizioni sono già aperte, il sito è cardiologicomonzino.it, la sezione è Night Run Monzino 2026.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Allora abbiamo...

Svegli la mattina, tutta la ciurma, tutta la cumpa. Tornato momento tamarro al mattino. E allora tra poco ci gemelliamo di nuovo. Sono le 5. Disco Radio. Per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare tra poco, dove sono i tamarri? Vi chiamo all'ordine, anzi vi richiamo.

0: Swedish House Mafia, Lickly, un bel tuffo nel nostro centro estivo pomeridiano con Happiness is So Sad, una novità, quella delle 5. E allora, se tornano i belli svegli, torna il Tamarristoli, tornano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, anzi, d'estate sono ancora animatori e animatrici di Tamarristoli. Tra poco cerchiamo i più tamarri, ma prima i più professionali.
1: Ehi tamarri, ma quanto sono felice oggi, ma sì, è tornato il Tamarristoli.
0: Già.
1: Dai, allora, dite la verità, che anche voi eravate in tremante attesa, dai che
0: tutti,
1: è tornato il Tamarristoli. Ristori, sulle mani!
0: E dove sono i tamarri? Tra poco ne peschiamo uno fra voi.
2: Disco Radio!

0: History. Tra pochissimo cerchiamo il più tamarro fra voi, lo troveremo?
1: Se cerchi il più tamarro, sì, l'hai trovato!
0: Davvero? Però dovete dimostrarcelo a un 393-800-3000 con un audio. Ne sceglieremo uno o più d'uno, vediamo insomma come gira. Tra poco Tamarro History ritorna!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio?
17: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
18: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
21: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
22: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
21: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
22: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
21: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
22: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
24: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Ma per caso sono tornati i tamarri?
1: E tamarelli c'è!
0: Sì. Mi sa che sono tornati, va.
2: Ciao Spaccamarelli, sono Vito da Muggio. Si torna in giostra, ecco. Nuova settimana, benissimo, nuovo tamarrista.

che altro non è che la versione estiva del pasticcio è servito, che durante l'anno vi fa impazzire a scovare l'ingrediente che non ci azzecca nulla, una fava, come vi dico io, nella ricetta di solito, insomma, nella stagione normale. D'estate lo facciamo la versione del gelato, non al cioccolato, ma di un gusto in particolare. Occhio all'ingrediente che non ci azzecca assolutamente una fava, visto che è gelato al cioccolato, ma è gelato al gusto cheesecake. Attenzione agli ingredienti che dovrebbero essere, che sono zucchero, sale, acqua, latte, caffè, panna, vaniglia, limone, biscotti, formaggio e frutta. Li ho detti tutti? Sì, ma ce n'era uno di troppo. E allora 393-800-3000, l'avete scovato? Il o la più veloce con l'ingrediente che non c'entra per fare il gelato al gusto cheesecake vince...

0: gente che non ci azzecca nulla per fare non il gelato al cioccolato, ma il gelato al gusto cheesecake. Qual era l'ingrediente che non ci azzeccava?
1: Il limone è l'ingrediente sbagliato.
0: Ah, ci vuole.
1: Edo da San Giglio, Torino.
0: Ci vuole,
2: ciao.
0: Edo. Ciao.
2: Prosciutto!
0: Il prosciutto, non l'ho detto il prosciutto.
3: Il sale.
0: Il sale, ci vuole anche il sale.
4: Ma dice una cuomo,
0: dai.
4: È il sale.
0: Eppure, no, ci vuole il sale. Dai.
5: Caffè, limone e sale.
0: Tre
5: credo.
0: Ne hai detti.
5: Tutte e tre?
0: No, uno solo.
6: Ciao, sono
0: dai, l'ultimo.
6: Secondo me non c'entra niente l'acqua.
0: Vabbè, insomma, le state dicendo tutti, ma quello ancora manca. Tra poco il più veloce vince.

0: C'è Link, l'attualità delle 6:30 con un pelo di ritardo. Chiedo scusa a Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo dello stato d'emergenza per i danni provocati dal maltempo, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Giovedì il rientro in Italia delle salme dei turisti brianzoli morti nell'incidente aereo in Perù lo scorso 1 agosto e sabato 29 agosto nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali della famiglia Gianturco, proclamato il lutto cittadino. Calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto stasera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ma come potete elencare di nuovo tutti gli ingredienti? No, solo la più veloce e ha riconosciuto.

0: più tradizionale. A provarci e a riuscirci, più veloci di tutti dalla provincia di Cremona, Romanengo, abbiamo un operaio di una cosmetica, di un'azienda cosmetica, quindi la bellissima Alessandra.
1: Ciao.
0: Ciao Alessandra,
1: ciao,
0: come stai? Tutto bene?
1: Benissimo, sì, sì,
0: oh,
1: benissimo,
0: una incredula quasi Alessandra quando l'abbiamo chiamata. Come mai? Non ci credevi? Non ci speravi?
1: No, sinceramente non ci speravo.
0: Invece vedi? Qual era l'ingrediente che, ecco, che non ci andava per fare, non ci va, non ci andrebbe per fare il gusto cheesecake, quello tradizionale?
1: Ma il caffè, ragazzi, il caffè.
0: Senti come lo dice, altrimenti diventa, non so, una variante, versione tipo tiramisù, che si può anche fare,
1: certo,
0: però non era...
1: Da buona cuoca.
0: Oh, pure, sei anche cuoca.
1: Certo, ma no, sei... faccio da mangiare bene però.
0: Ah, ma sei da sposare, ma sei già impegnata allora.
1: Da sposare purtroppo qua è da vedere.
0: Ah, dici? Vabbè, io sto cercando in qualche modo, ma non te ne frega niente, immagino, di quel lato lì, no?
1: No, vabbè, no, non è che non mi interessa, però bisogna vedere qua se mi vogliono sposare.
0: Ah, beh, se vuoi entri, approfondiamo, eh. Senti, c'è tutta Romanengo collegata, sì.
1: Sì, penso di sì,
0: Che
1: tutta
0: si fa...
1: Romanengo e spero anche Offanengo.
0: Bene, bene, che si fa di bello da quelle parti? C'è un gusto di gelato in particolare da venire a mangiare?
1: Ma qua tutti i gusti sono buoni.
0: Vedi, ma è molto brava. Ottima promoter, Alessandra. Hai vinto la Disco Radio Bag. Estate, hai insomma ancora qualche programma? Sei già andata via? Andrai?
1: No, no, siamo già andati in Egitto due settimane e una settimana in Abruzzo.
0: Che bello, complimenti, davvero, insomma, sarà stata una super vacanza, belle esperienze, bei giretti.
1: Sì.
0: Alessandra, quando ti arriva la Disco Radio Bag, diccelo, ci mettiamo dentro, non so, un po' di gelato, vediamo come arriva, magari un po' squagliato.
1: Mettete tutto quello che
0: volete. Ti immaginavo.
1: Mi ascolto da 30 anni.
0: Grande Alessandra, saluta chi vuoi allora a questo punto.
1: Allora saluto il mio compagno Alessandro Grossi e la sua bambina Anastasia.
0: Benissimo, ecco perché allora è già impegnata. Basta Alessandra,
1: sì,
0: va bene così.
1: Io ho anche tre figli che posso salutare.
0: Vai, vai.
1: Marzia, Morgan e Martina Lucia.
0: Una

0: complottisti, beh, insomma, si riparte e ci sta,
1: complotto,
0: perché?
1: Caffè, complotto!
0: Caffè non ci andava per fare gelata la cheesecake, non va bene?
2: Sì, no. Vabbè, Marelli, incominciamo bene. Mo cerchi marito per la vincitrice.
0: Ma no, ce l'ha già.
2: Bravo, Marelli, bravo. Agenzia matrimoniale Marelli.
0: Ma che agenzia matrimoniale? Mi manca solo quella. Era già accasata la nostra ascoltatrice che ha vinto la disco Radio Bella.

settembre alla nuova stagione di Disco Radio. Che si fa stasera? Ve lo chiedo spesso, lo chiedo anche durante l'anno, soprattutto d'estate. Ci sta, insomma, riuscire a combinare qualcosa, organizzare il 24 agosto. Che c'è da fare dalle vostre parti? Raccontatemelo al 393 800 3000. Se non c'è da fare, anche insomma qualcosa che fate voi da casa, potreste essere da spunto a chi non sa che fare. Tra poco, le 6:02. Poi invece in settimana c'è qualcosa di bello da fare, soprattutto con Disco Radio, e iniziano i grandi eventi. Intanto c'è una novità, Kamrad.

0: che spunto a chi non sa che fare.
1: Stasera sì. lavo i costumi perché giovedì parto per le vacanze.
0: Oh, questo sì.
1: Con la mia dolce metà.
0: Che bello.
1: Vado a mostrare le mie ciabatte
0: eccola lì.
1: In Costa Azzurra. Saluti.
0: E beh, che bello. Allora, tutti questa sera a lavare i costumi. Oppure stasera andrò, cioè tra poco, ad una corona. E forse dopo 9 anni incontrerò il mio ex marito. Che senso corona? Secondo me c'è un refus. È una cena, può essere? Non lo so, può
2: Buon
0: essere.
2: Pomeriggio!
0: Ciao! Chi è?
2: Gli scoratiani.
0: Ciao! Oddio, che è successo?
2: Allora, io ad Alessandria non c'è assolutamente niente.
0: No?
2: Niente da fare.
0: Proprio niente.
2: Oggi si chiude nei centri commerciali, si chiude nei bar.
0: Stasera.
2: Pessimismo e fastidio.
0: Eccola lì.
2: L'unica cosa di positivo che posso dire ad Alessandria è che si ha un'ora da Genova, Torino, Milano. Diversamente, io da un paio d'anni ho scoperto il fiume e vado al fiume. Baci.
0: Sì, però stasera vai anche stasera al fiume in mezzo alle zanzare. Va bene. 393 800 3000. Invece sabato vi ricordo la notte bianca di Casteggio con il disco Radio Party in console. Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi, Don Cash, Street Food, spettacolo dal vivo, negozi aperti tutta la notte. Disco Radio Party, Piazza Cavour a Casteggio.
3: Disco Radio.

0: Sempre bello ascoltare il lento di Alan Walker con Ava Max, Fate, 18 e 12 minuti su Discoradio. Tante cose state facendo, organizzando questa sera. Qualcuno dice: sto andando a un appuntamento, prega per me. Se... preghiamo, preghiamo. Mandateci gli audio così sentiamo anche la voce se siete preoccupati. Poi facci sapere com'è andato sto appuntamento, visto che mi sembri un po' preoccupato.
1: Fabietto, questa sera
0: sì,
1: c'è
0: fai?
1: Il Panozzo Beach Party.
0: Ma dove?
1: Che non lo troppo so. Giusto.
0: Ma no, il Panozzo non c'è stasera. Veramente c'è un Panozzo Beach Party e non me l'ha detto. Dove?
2: Mi
0: dove?
2: Potresti fare gli auguri
0: a chi?
2: Da parte nostra, da sì. parte di mia e di mio marito Fulvio, alla mia carissima bambina.
0: Come si chiama?
2: Susanna.
0: Susanna, auguri.
2: Che fa oggi 37 anni.
0: E là,
2: dalla pelle morbida.
0: Morbida,
2: ok, morbida. Ciao, ciao, ciao.
0: E allora stasera si festeggia tutti a fare gli auguri a Susanna, va bene?
3: Ciao Discoraggio.
0: Ciao.
3: Sono Arianna.
0: Ciao Arianna.
3: E stasera
0: che
3: io
0: fai?
3: Festeggerò il mio compleanno.
0: Pure tu.
3: 25 anni.
0: Auguri,
3: secolo,
0: auguri,
3: ragazzi.
0: Auguri.
3: So che sarà strano sentirlo dire da una giovane, ma il tempo passa.
0: Beh, tutto
3: ma
0: se ne va.
3: Ma passarlo ascoltando la vostra radio è sempre fenomenale.
0: Che carina.
3: Ciao a tutti.
0: Ma augurissimi allora.
4: Io sto facendo le lavatrici perché
0: ecco.
4: sono appena tornata
0: da, dove?
4: Da una settimana
0: vacanza
4: con i ragazzi. Portatore di handicap e problemi mentali e domenica devo ritornare su con altri ragazzi per fare un'altra settimana.
0: Ok.
4: Buona serata.
0: Buona serata a te, buone lavatrici. Tutti a fare le lavatrici stasera, dai.
5: Chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
6: Aia.
5: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
6: Sì.
5: Calcedonia.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: No, vabbè, no, vabbè, capolavoro.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Disco Radio. Tutto questo mi sono scordato prima di farmi sentire Rhythmic History e quindi arriva così, di sorpresa, non di soppiatto, 1998, DJ Dado, Simon J, Ready or Not.

Il remix di DJ Dark, DJ Goja, Jason Derulo e Melody. Restano sempre loro tre. E resta sempre lui, Ludovico Tersigni, l'ex Scam e X Factor, in un'intervista decisamente più complessa. Io adesso, insomma, la riduco a questa frase che sicuramente farà scalpore e clamore. Una settimana di vacanza non basta per capire cosa ci fa stare bene, ha detto. Io mi sono fermato per 2 anni per capire chi fossi. Insomma, tra poco capiamo meglio che cosa intendeva dire, ma sicuramente prendiamo spunto da lui e da lì per sentire quante vacanze avete fatto voi, se le avete fatte, di quante ne avevate o ne avreste bisogno davvero. 393 800

0: anni per capire cosa lo fa stare bene. Certo, bisogna anche avere la possibilità di prendersi due anni sabbatici, diciamo. Spunto per chiedervi quante vacanze avete fatto, di quante avreste avuto bisogno, insomma, quanti giorni.
1: Zero.
0: In realtà zero giorni.
1: Era meglio andare a 7 funerali uno dietro l'altro.
0: No, ma dai,
1: però
0: esageriamo,
1: lo faremo l'anno prossimo, che dobbiamo, si dice così, sì. L'anno prossimo 8 mesi e 4 settimane di vacanza.
0: Bene, dai, ma funerali no.
2: Le ferie purtroppo non ne ho fatte quest'anno, ecco, per problemi economici e anche problemi di salute.
0: Eh no, così
2: quindi
0: no.
2: Però ne avrei bisogno tanto.
0: Certo.
2: Per staccare la spina.
0: Siamo qua.
2: Grazie la compagnia, buonasera.
0: Facciamo riattaccare la spina. Oh, qualcuno che in vacanza è andato c'è?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, l'attualità di Link, le ultime, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Dopo un weekend di sereno torno sulla Lombardia, una nuova allerta meteo gialla per maltempo dalle 21 di oggi alle 13 di domani sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle Orobie Bergamasche e in Valchiavenna, già duramente colpite la scorsa settimana, e la regione Lombardia infatti ha formalizzato la richiesta al governo dello stato d'emergenza proprio per i danni di quell'ondata di maltempo. Allerta gialla anche in Piemonte, dove è atteso un marcato peggioramento del tempo con piogge temporali associate a raffiche di vento e locale grandine. Giovedì il rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco morte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto, e sabato 29 agosto nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali proprio dei componenti della famiglia Gianturco, proclamato in città il lutto cittadino. E poi il calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e due mesi di stop. Intanto stasera si chiude la prima di Serie A con le ultime due gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Baby. Bene, ma noi le salutiamo ovviamente alle 4 senza interruzione. Allora, una intervista sicuramente molto più complessa. Queste si estrapolano un po' come è successo con il direttore Enrico Mentana, qualche minuti, qualche secondo delle interviste, non si capisce l'esatto, insomma, contenuto. Quindi estrapoliamo la frase di Ludovico Tersigni su Vanity, dopo Scam, X Factor, insomma, la scelta di fermarsi per capire chi fosse davvero. Ha raccontato il rapporto con lo stress, la ricerca del benessere, lo yoga, la possibilità di tornare in televisione. Quindi ha detto: una settimana di vacanza non basta per capire cosa ci fa stare bene. Lui si è fermato appunto per 2 anni. Bisogna avere la possibilità di fermarsi naturalmente per 2 anni. Non tutti hanno questa fortuna, ma insomma un po' in generale ci vuole tempo, diciamo, per arrivare a capire, forse anche più di 2 anni per capire chi si è. Prendiamo spunto da lui, da Ludovico Tersigni, bravissimo dal mio punto di vista, su Vanity, che ha avuto appunto bisogno di 2 anni per capire cosa lo fa star bene e che una settimana di vacanza non basta per capirlo, per chiedere a voi quante vacanze avete fatto e se i giorni coincidono col vostro fabbisogno al 393 800 3000.
1: Ciao Supermarelli.
0: Ciao.
1: Bentornato.
0: Ma grazie.
1: Yeah. Io le vacanze le ho fatte una settimana a giugno,
0: sì,
1: e 2 adesso ad agosto, di cui solo 4 giorni sono andata via, le altre le abbiamo fatte solo per riposarci a casa.
0: Bene.
1: Servono anche queste.
0: Eh sì, ma sai che non trovo male rientrare dalle vacanze e non partire subito come faccio io in realtà.
2: Ciao! Allora, noi abbiamo fatto una settimana nel Veneto, quindi Chioggia,
0: sì,
2: Venezia, insomma abbiamo girato un po'.
0: Bello.
2: Col camper, ma vera vacanza inizia tra 2 settimane perché vado in Giappone per altre 2 settimane.
0: Vabbè ragazzi, però c'è chi è in Calabria 10 giorni. Se potessi farei 365 giorni di ferie l'anno, certo, non ti lamenteresti, come no.

0: reduce da settimane di albe. Ti hanno sfrattato, ti hanno buttato complotto, via dal mattino.
1: Io sono qua, amici, posso portare, diciamo, fare la testimonianza, porto la voce di tutti quelli che dicono complotto, complotto.
0: Ma perché? No,
1: sono dei tramini che voi manco
0: tramini.
1: Sapete. Sì, mamma mia, delle
0: tramini.
1: Cose.
0: Ma che ne sai che sei arrivato, arrivi dal mattino, tu che vuoi sapere?
1: Mazzette, soldi che volano.
0: Ma è mazzette, mazzette che ti do io adesso, guarda.
1: 7-1.
0: Le mazzette,
1: infortunio,
0: le mazzette.
1: Ma tu non sei stato in Sardegna, le mazzette,
0: sì.
1: Mi parli pugliese,
0: ma io sono poliglotta,
1: mamma mia, so tutti i dialetti d'Italia,
0: tranne l'italiano, so tutto il resto, guarda.
1: Vai, tipo adesso fai un bel saluto in romano, vai,
0: no, romano non
1: oh
0: lo so.
1: Se vedevo domani, anzi che domani tu torni alle 22,
0: bello, torno tra tre ore,
1: sì, dai, benissimo, abbiamo capito che in matematica non siamo forti,
0: no,
1: nei dialetti molto
0: meno, neanche in geografia, niente.
1: Vabbè, zero, dai, torna dopo, adesso The Bowser. Ciao. Vado.

Ah, in questo lunedì 24 agosto le 7 passate da 5 minuti. E come è andato questo grande ritorno? So che c'è già chi vorrebbe una bella pausa dal lavoro, ritornare in vacanza. Se volete tirare un po' le somme di questo ritorno di questo lunedì 3938103.

0: Tardi, ma so che Topolino, nonostante sia uno dei fumetti più venduti al mondo, non è il personaggio più amato della serie. Come tra un Bip Bip e Willy Coyote, tutti non adoravano Bip Bip, ma un po' la sfiga di Willy Coyote. Allora dai, 3938103000, qual è il tuo personaggio preferito dei fumetti o dei cartoni animati?
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Radio. Tra poco parliamo di fumetti, ma qual era il tuo personaggio preferito dei fumetti o dei cartoni animati? Raccontalo oppure prova ad imitarlo al 393-800-3000. Intanto andiamo nel 95 con Entrance. Rhythmic History. Get with the fever on the dance floor.

0: Topolino dedicata ai motori, ma veniamo a voi. Qual era il vostro preferito? Potete raccontarcelo, imitarlo oppure, perché no, anche cantare. Dai,
1: mai,
0: eccolo.
1: Mai scorderai.
0: Vai, vai, vai, che la cantiamo con te.
1: La terra che tremò.
0: E allora, se volete potete farlo anche voi al 393 800 3000. Fate sentire la vostra ugola d'oro.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno. Buonasera.
3: Buonasera Roby, buonasera a tutti. Dopo un weekend sereno torno sulla Lombardia, una nuova allerta meteo gialla per maltempo dalle 21 di questa sera alle 13 di domani sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle Orobie Bergamasche in Val Chiavenna, già duramente colpite la scorsa settimana. La regione Lombardia infatti ha formalizzato la richiesta al governo dello stato di emergenza proprio per i danni causati dall'ondata del maltempo. Allerta gialla anche in Piemonte, dove è atteso un marcato peggioramento del tempo con piogge temporali associate a raffiche di vento e locale grandine. Giovedì il rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco coinvolte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto, e sabato nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali dei quattro componenti della famiglia Gianturco, proclamato il lutto cittadino. Lo sport, il calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Illiz che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio, è terminato il primo tempo poco fa, punteggio 0-0, e poi questa sera Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E allora, rapidissimo, qual è la serie speciale di Topolino dedicata ai motori? La scopriamo insieme, intanto c'è anche

0: che c'erano in vacanza. Non voglio tornare a casa, non voglio tornare a casa. Mentre oggi il contrario, I wanna go home. Quelli che sono tornati a lavorare dicono: no, basta, adesso voglio tornare a casa, riposarmi, stare bene. Insomma, ancora un po' di riposo. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi accompagno questa settimana dalle 19 alle 22, dalle 21 classico appuntamento con il Riffic History. Ma parliamo anche di fumetti in questo lunedì, perché Topolino dedicherà uno speciale ai motori, in particolar modo alla Formula 1, con 5 numeri consecutivi che parleranno un po' della Formula 1, ma uno in particolare parlerà anche del Gran Premio di Monza. Sì, perché ci saranno, diciamo, si scopriranno i circuiti più famosi dei 5 continenti, e tra questi uno speciale dedicato anche al Gran Premio di Monza, Gran Premio detto anche, se non sbaglio, Gran Premio d'Italia. Insomma, tra le tante cose che sono diverse e saranno divertenti durante questi numeri dedicati alla Formula 1, ci sarà anche il debutto di Kimi Paperelli, ovvero Kimi Antonelli in versione Topolino, topolinizzato. Sono tanti personaggi famosi che nel corso degli anni hanno fatto parte di questo fumetto ormai iconico, e sarà la prima volta per Kimi Paperelli. C'è già fuori la copertina, è molto divertente con la sua classica pettinatura, e poi divertente sarà anche scoprire i vari ruoli nei vari numeri di Paperino, perché una volta sarà meccanico e box, poi ingegnere di pista, ingegnere aerodinamico, e con lui si scopriranno i vari ruoli e i vari lavori legati alla Formula 1. Insomma, bello, da settembre accendete i motori, si partirà proprio con questo numero, tutto molto bello. Ma a proposito di fumetti, qual era il tuo preferito, oppure qual era anche il tuo cartone animato preferito? Se vuoi fare di più, esagerare, puoi anche cantarci la sigla al 3938 103.000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: preferito anche il cartone animato.
1: Sono Domenico da Milano. Ciao, adesso Domenico. Sono in vacanza a Ranzanico sul lago d'Endine.
0: Oh, buone vacanze.
1: Margherita.
0: Ah, buone vacanze.
1: Allora,
0: a
1: il mio
0: Margherita.
1: Programma preferito era Il mistero della pietra azzurra. Il programma preferito di Margherita era Kiss Me Licia.
0: Wow, bello. Kiss Me Licia. Se volete potete anche cantarle le sigle.
2: Ci sono due coccodrilli ed un orango tango.
0: Ma non era un cartone.

0: Ehi signorita, come estás?
1: Buon lunedì seras, perché poi il mio spagnolo si ferma lì. Shawn Mendes, Camilla Cabello su Disco Radio. Lunedì sera, con becio a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla di cartoni animati e fumetti vostri preferiti.
2: Ciao Disco Radio. Ciao. Allora, fumetto preferito, ai tempi avevo tutta la collezione di Dylan Dog.
1: Bello.
2: E invece il cartone animato, quando ero ragazzo io, Kenshiro, è stato il migliore per me. Ciao Davide da Bulgaria, per gli amici Luffe.
1: Davide, ma secondo me Kenshiro non solo per te è stato il migliore. Intanto le 20, le 8 in punto.
3: Disco Radio.
1: Ciao a tutti, buona serata. Come detto, sono Roby Mistretta, vi accompagno questa settimana fino alle 22. Abbiamo scoperto prima che usciranno dei numeri speciali di Topolino dedicati alla Formula 1. In particolar modo si parlerà anche del Gran Premio di Monza. Allora, i vostri preferiti. Stiamo parlando di cartoni e fumetti.
4: Beh, il mio fumetto preferito è Tecnes, il cartone. Non lo so, a me piaceva Gigi la Trotta, ragazzi. No.

0: Lichi lì su Disco Radio, lunedì 24 agosto. Buon agosto a tutti, buona estate, anche buon rientro. So che il rientro è uno dei momenti più difficili, soprattutto al lavoro. Allora in questo lunedì sera, in questo inizio di settimana, stiamo cercando di giocare insieme, soprattutto con i cartoni animati, i fumetti, i vostri preferiti. Dicevamo prima, se volete potete imitare il vostro personaggio preferito o anche cantare, perché no, la sigla.
1: Tutti in campo con Lotti.
0: Ecco così.
1: Lotti. Oppure c'era il mitico Carletto chi è un bimbo che si allunga 7,33 m.
2: Ciao Roby, Fabri da Monza.
0: Ciao Fabri, grazie. Adesso King. I called you.

0: Bellissima My System per dare la carica a questo lunedì sera. In questo mese ci siamo sentiti tutti i giorni, nelle scorse settimane il mattino tra le 6 e le 10, ed è bello ritrovare qualcuno anche qua la sera tra le 19 e le 22. Saluto Thomas, sempre presente, che a proposito di fumetti dice: tutti gli abitanti di Paperopoli a capo Paperino, il suo preferito. Ma amici, preparate il vostro cellulare, aprite WhatsApp con il nostro numero 393 800 3000, perché tra pochissimo vi faccio un regalo pazzesco.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: L'estate

0: Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, i crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia, scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore, una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.

0: su Disco Radio, Tame Impala. Siete pronti? L'avete preparato? Il nostro 3938103000 sul vostro WhatsApp aperto. Amici, adesso un bel regalo da farvi, eh? Due bigliettini, noi siamo pronti pronti, perché adesso giochiamo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Un regalo pazzesco questa volta, ci siamo veramente superati. Disco Radio ti regala due biglietti per Carl Cox Invite, il concerto evento di Carl Cox a Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. 19 settembre, sabato 19 settembre, presso Corso del Carroponte, arriva Carl Cox Invite, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. E noi vi regaliamo due biglietti. Per averli è facilissimo: 393 800 3000. Entro 5 minuti invio un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Ai più fortunati il regalo due biglietti per l'evento. Ripeto, 393 393

0: questa giornata di grandi rientri, diciamo la maggior parte delle persone ha rientrata dalle vacanze, ha ripreso la solito tran tran, la solita routine proprio oggi, e attenzione perché 7 italiani su 10 dichiarano di fare la dieta al rientro dalle vacanze, sai, magari al buffet della colazione è esagerato, hai mangiato un po' di più e tanti si sentono un po' in colpa. Tra poco ne parliamo, ma vogliamo verificare questa cosa sul campo, quindi cosa prevede la tua cena di questa sera? Raccontalo al 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito l'informazione, tutti gli aggiornamenti, per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona serata a tutti. Giovedì il rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco coinvolte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto. Monza e Seregno hanno proclamato il lutto cittadino per sabato, il giorno dell'ultimo saluto alle 7 vittime italiane della tragedia. Dopo un weekend sereno torna sulla Lombardia una nuova allerta meteo gialla per maltempo. Dalle 21 di oggi fino alle 13 di domani sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle Orobie Bergamasche e in Val Chiavenna, zone già duramente colpite la scorsa settimana, ragione per cui la regione Lombardia ha formalizzato oggi la richiesta al governo dello stato d'emergenza. Allerta gialla anche in Piemonte, dove è atteso un marcato peggioramento del tempo con piogge temporali associate a raffiche di vento e locale grandine. Lo sport, il calcio, brutta tegola per la Juventus e Spalletti, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, terminata poco fa Bologna-Lazio, ha vinto la Lazio 1-0 con gol di Frattesi, questa sera anche Roma-Fiorentina. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore aumenta l'instabilità al nord-ovest con nuvolosità in aumento, acquazzoni e temporali nel corso della serata a partire dalle Alpi occidentali, dal Piemonte e in estensione poi entro la notte anche alla Lombardia. Fenomeni localmente intensi specialmente tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Poi nel corso di martedì tende rapidamente a migliorare a partire da ovest con un po' di variabilità residua al mattino sulle Alpi Lombarde. Temperature in lieve diminuzione le massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
5: E come hai fatto?
4: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
5: Dai.
4: Io avrei piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
5: E poi?
4: Kebab Hormuz.
5: E questo come fa?
4: È uguale agli altri ma più stretto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: A rientro dalle vacanze, dieta sì o dieta no? Scopriamolo con la vostra cena. Che si mangia stasera? Dai, 393 800 3000.

0: fino alla fine. Gonna make you sweat. 1990. Ciao a tutti, buon lunedì sera, buona fine d'agosto, ma ancora buona estate. Siamo in piena estate, lo dimostra il clima che abbiamo vissuto, stiamo vivendo in queste ore, anche se poi dovrà piovere un po' meno, ma andremo ovviamente verso un autunno, sempre insieme a Disco Radio. Attenzione, tutto questo perché? Perché le vacanze 2026 per tante sono finite, sono terminate con lo scorso weekend, e al rientro che si fa? Una delle prime cose che fa uno è parte scaricare le valigie, salire sulla bilancia e gli dice: guardiamo con tutte le cose che ho mangiato al buffet. Sai, quando vai al buffet della colazione ti trovi 47 cornetti diversi, torte, tortine, poi a quello del pranzo con tutte le insalate, insalatine, sono tante cose buone da mangiare. Che fai, ti trattieni in vacanza? No, anche perché lo sai che la vita è troppo corta per fare i timidi davanti ad un buffet. Allora ti metti sulla bilancia, vedi che qualche chiletto inevitabilmente l'hai preso, chiletti di gioia, ma tornati a casa diventano anche, ma per alcuni, un po' di tristezza. Anzi, più che per alcuni, 7 italiani su 10 dichiarano di fare la dieta quando tornano a casa dalle vacanze. Con un po' di senso di colpa dicono: no, mi sono lasciato andare. Allora che si fa? C'è insomma tanta gente che nei buoni propositi di settembre dice: no, adesso inizio la palestra, inizio la dieta. E chi inizia così, come se dovesse dimagrire da un momento all'altro, a mangiare tanta, tantissima verdura, ridurre grassi e alcol nella speranza di perdere velocemente quei 2 chiletti che, diciamocelo amici, ma sono chiletti di felicità. Voi siete team dieta, tornato dalle vacanze, oppure massima, chi se ne frega, tanto la prossima estate, la prossima prova e costume è lontana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Dai che ci siamo, iniziamo! Inizia così un nuovo appuntamento con il Rhythmic History in questa che è l'ultima settimana di agosto. Vi accompagno io, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Fino alle 22 il classico appuntamento, quello che ti fa rivivere il meglio della storia della dance. Tutte le canzoni che hanno fatto la storia del ritmo degli anni 90, degli anni 2000, anche qualcosa degli anni 80. Ma iniziamo subito con Danny J. Ellen, c'è il gioco dell'amore.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ritmo che ci accompagna fino alle 22, nuova settimana che inizia alla grandissima tra pochissimo dal 93 ad Away.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto, a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco, Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti Ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo. Boomboomfestival.it.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del Benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
12: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto e Gol di Skoda Milano.
11: E sarebbero?
12: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
11: Esclusivamente ad agosto?
12: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto e Gol di Skoda Milano.
11: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
12: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: Mentre tutto torna alla normalità, mentre le vite vanno verso la classica routine quotidiana, il Rhythmic History non vi ha mai abbandonati, neanche in quest'estate. Ogni sera dalle 21 alle 22 la versione stessa della storia del ritmo. Vi abbiamo regalato emozioni tante, tantissime, abbiamo sbloccato anche parecchi ricordi. E se volete farlo anche questa sera, 393 800 3000, cosa vi ricordano le canzoni che stiamo per ascoltare? Adesso dal 93 l'iconica What Is Love. Io direi di alzare il volume al massimo, c'è Adaway.
20: Rhythmic History!
21: Rhythmic History!
20: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: corretto fatto male, ma so che l'avete fatto tutti. Impossibile non farlo su Surrender dei The Stone Lovers dal 1998 in questo lunedì sera su Disco Radio. Tra pochissimo The Bad Touch.
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Welcome to the party!
6: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio. Breakdown.
0: Una canzone qualche anno fa diceva lunedì sera alla discoteca, ma noi diciamo lunedì sera su Disco Radio a tutto volume con il Rhythmic History. E per questa settimana siete come, ciao a tutti, buona fine d'agosto, sono Roby Mistretta, buona serata, buona settimana, soprattutto con la bella musica, quella che ci accompagna, quella che ci fa vivere delle emozioni, ci fa venire anche dei piccoli brividi. Adesso dal 2000 un bel remix degli Eiffel 65, loro erano i The Blue Dot Gang, video iconico, quello con le scimmie, sì, c'è The Bad Touch.
6: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
6: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: settimana del Rhythmic History, Rono Fargetto, Allorna. Questo è uno di quei dischi che non si sentono spesso in radio, ma noi siamo andati a ripescarlo nella nostra sezione, siamo andati in cantina, proprio uno di quei dischi che sono sotto la sezione chicchia, quelle belle, quelle da riascoltare, dai, che tra pochissimo vi riporto anche nel 94.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Breakdown. E da questo momento in poi, senza pause, senza interruzioni, dritti come un treno fino alle 22, sono canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso Real to Real dal 94, c'è I Like to Move It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi abbiamo regalato un bel po' di chicche oggi con la versione estesa del Rhythmic History. Io sono Roby Mistrezza e domani sera, promesso, replichiamo altre chicche. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Parte il Soul Set adesso, alle 10.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Gli ha fatto l'ora di house, di hip e funky adesso. Fin qui l'extended version dell'Rhythmic History. E ora con un super Soul Set iniziamo la settimana tra le 10 e le 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi riprendo dopo questo pomeriggio al nostro centro estivo pomeridiano e facciamo estate anche la sera in questo lunedì 24 agosto. Pronti allora, prima che tornino anche Matteo e Pizzedo Munari a fare il resto con il Party Set Jamaica. La prima, You Girl.

0: Alok, Bruno Martini insieme a Ziba, il remix di Hear Me Now, a chiudere il primo blocco del Soul Set di questo lunedì sera. Disco Radio Party che continua con il Soul Set a tutta house, deep, funky. Sono Fabio Marelli, benvenuti, abbiamo appena iniziato. This is Soul Set. E c'erano anche Bob Sinclair, What I Want Is You, la nuova Tyla Water, il remix Marshmallow dal 2023. Barry Can Swim con Dance Dance Dance, qualcosa di nuovo, abbiamo aperto con Jamaican e Yugan.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: This is Soul Set. Super Soul Set anche sul canale 8858 di Sky, lì ci trovate via satellite, accendete il televisore per esempio e ci potete trovare anche lì, ascoltarci oppure attraverso il nostro sito, la nostra app e streaming in qualsiasi momento. Aggiornatela, scaricatela anche in estate per quel che rimane. Adesso The Bowser.
11: Disco Radio Party, Soul Set.
12: This is Soul Set.

0: Could You Be Loved di Bob Marley insieme a The Wailers, il remix di LP Jobby.
1: This is so sad.
0: Medusa Khalid in mezzo con Clooney Prospa, anche Camel Fat e The Brook. Abbiamo aperto con The Bowser e Magnetic. Il Soul Set è appena iniziato alle 10 di questa sera, siamo alle 10 e mezza adesso, la seconda.

Ripartiamo alla volta delle 11, seconda parte, seconda mezz'ora e altra bella musica da condividere anche sui social, se volete taggateci una bella storia, per esempio, dove volete, vediamo cosa combinate in questa serata di lunedì 24 agosto con i Soul Setting Sottofondo. Adesso

The Brothers, Yinta con More. Siamo arrivati in fondo quasi a Soul Set. Abbiamo ancora un quarto d'ora, qualcosa meno. This is Soul Set. Diciamo l'ultimo quarto del Soul Set. Jasmine Thompson poco fa dal 2015 Adore, Another con Silver Lines, Say So, Doja Cat, James Poole, Golden Sands. E adesso arrivano le ultime. This is Soul Set. Tutte ad un fiato, senza fermarci più. Ci aspettano, sono già pronti Matteo e Pissedo Munari con il Party Set. Ancora Soul Set con Funk.

0: Chico, DJ Gojam, Jazz on the Rule, Melody, la bella versione che conosciamo da tempo nel Soul Set, risuonata nel finale di questo lunedì 24 agosto, finale di Soul Set che torna domani sera 22-23, ma adesso il disco Radio Party continua.
1: This is Soul Set.
0: Vi lascio a Matteo Epis ad Munari con loro Party Set, torno domani pomeriggio prima dalle 4 alle 7 il nostro centro estivo pomeridiano, domani sera per un nuovo Soul Set.

0: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: No! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Welcome to the party all summer long.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Disco Radio Party.
3: Disco Radio Party.
4: Party.
5: Welcome to the party.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Ti

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.